terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di niente.

0: Touring 104 Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio. Il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Ma ascoltiamo proprio le sue parole in proposito.
2: Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli

0: Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario, se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
1: Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politiche e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
2: Andiamo all'estero, di almeno 4 morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore adulto. Altre 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell'impatto. A bordo dello scuolabus viaggiavano 9 persone.
1: Tensione nel Golfo Persico dopo la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo di Muscat in Oman. A riferirlo è la United Kingdom Maritime Trade Operation, agenzia britannica che monitora la sicurezza marittima nell'area. Secondo quanto comunicato, l'esplosione si sarebbe verificata a circa 60 miglia nautiche dalla capitale omanita, sul lato sinistro di poppa della nave, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio e l'imbarcazione risultano al sicuro e non ci sarebbero feriti. Tuttavia, il comandante della petroliera ha segnalato una perdita di carburante in mare.
2: E veniamo alla cronaca, ancora una tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, iniziando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario arrivato sul posto. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:40, sul posto sono intervenuti anche i tecnici della sicurezza sul lavoro e le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Va avanti il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Novati, ex legale di Andrea Sempio, nel caso del delitto di Garlasco. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla difesa e ha confermato il rinvio a giudizio già disposto nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione nei confronti dello studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi. Novati, recentemente candidato sindaco a Vigevano in una campagna elettorale conclusa senza successo, dovrà ora affrontare il processo.
2: Rientreranno nelle prossime ore in Italia gli attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla, sgomberati ieri sera nei pressi di Sirte in Libia. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarebbero 7 gli italiani ancora presenti nel paese nordafricano e alcuni potrebbero partire già oggi con voli di linea. Il gruppo era stato allontanato dall'area del campo allestito vicino alla città libica durante le tensioni delle ultime ore.
1: E in chiusura lo sport: tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros di tennis, con la vittoria di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Dardelli, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. Nell'esordio serale nel centrale, Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'alto tesino manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour, e approda al secondo turno dell'unico dei 4 slam che manca ancora alla sua collezione. Nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante sulla capitale francese, l'alto tesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
3: Touring 104, informazione e passione.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto da Paolo Picone dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. E l'affondo di ieri della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenuta all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ascoltiamo le sue parole.
2: Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario, se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
1: Immediata la replica della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che accusa Giorgia Meloni di dimenticare che la destra governa da 4 anni sia in Italia che in Europa con una larga maggioranza di governi alleati. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini lancia invece l'idea di un nuovo grande patto tra politica e parti sociali per portare la crescita economica del paese al 2%. No a battaglie elettorali sull'interesse generale, afferma Orsini.
3: Andiamo all'estero, tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran.

0: Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente colpendo per autodifesa un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccando navi dei Pasdaran che, secondo Washington, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran promette una risposta e avverte: ci difenderemo. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli alle forniture militari dai caccia ai sottomarini. Sul conflitto interviene anche Papa Leone XIV, che, riferendosi pure alla vicenda della flottiglia, chiede il rispetto dei diritti umani di tutti.
1: La politica e le elezioni comunali aprono nuove tensioni sia nel centro-sinistra che nel centro-destra. A Venezia il campo largo incassa una doccia fredda. Secondo le analisi di YouTrend, metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 avrebbe sostenuto il candidato del centro-destra Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro. Nel Partito Democratico cresce il malumore tra i riformisti che contestano la gestione della campagna elettorale e soprattutto la scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra, avvertono alcune componenti interne del partito. Anche nel centrodestra però emergono tensioni legate all'effetto Vannacci. A Vigevano la lista Futuro Nazionale supera il 14%. Il candidato sostenuto dal generale esclude la Lega dal ballottaggio con Forza Italia. È solo un primo assaggio, commenta Roberto Vannacci. Su 18 comuni capoluogo chiamati al voto, 3 sono andati al centrodestra, 7 al centro-sinistra, 2 a liste civiche centriste, mentre 6 città andranno al ballottaggio.
0: L'economia, segnali positivi dal mercato europeo dell'auto, che ad aprile registra una crescita del 7% rispetto allo stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute in Europa sono oltre 4.600.000, con un incremento del 4,8% rispetto allo scorso anno. In crescita anche Stellantis, che ad aprile ha venduto quasi 170.000 auto, il 6,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Sale anche la quota di mercato del gruppo, che raggiunge il 15,3%.
1: Un'ondata di caldo eccezionale sta investendo l'Europa, trasformando il mese di maggio in un anticipo di agosto. A Parigi si registrano 7 morti legate alle alte temperature, 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di trovare refrigerio e 2 hanno accusato malori fatali durante attività sportive. Temperature tropicali anche in Gran Bretagna, dove si toccano 35 gradi, il valore più alto mai registrato nel mese di maggio. Allerta anche in Olanda, dove il governo ha deciso di sospendere le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il rischio incendi. In Italia scattano i primi bollini rossi per il caldo estremo. Il 28 maggio a fa record d'attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Gli esperti parlano di un'anomalia climatica sempre più frequente, destinata a incidere su salute pubblica, consumi energetici e sicurezza.
0: La cronaca: una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra, sanguinante e in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove si troverebbe in pericolo di vita.
1: In chiusura lo sport: tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros di tennis, con la vittoria di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocceretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. Nell'esordio serale nel centrale Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'alto atesino manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour, e approda al secondo turno dell'unico dei 4 slam che manca ancora la sua collezione. Nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante sulla capitale francese, l'alto atesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims, numero 171 ATP. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.

0: fare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Radio Touring 104.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: fare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
4: Touring 104. Touring 104.
5: Touring 104.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: During 104 notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi il conflitto in Medio Oriente. Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano. Oltre la linea gialla della tregua armata, l'IDF ha diffuso intanto un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Mashgara e Samar nel sud della valle della Bekaa in Libano. Il segretario alla salute degli Stati Uniti Robert Kennedy Jr. è stato morso mentre catturava a mani nude due serpenti appartenenti alla specie Black Ray non velenosi. In un video si sente la moglie di Kennedy, Cheryl Hines, chiedergli il perché del gesto, esortando più volte il marito a smettere. In Italia adesso con l'assemblea pubblica di Confindustria a Roma, il servizio della redazione.
2: L'Europa deve fare meno e meglio, il messaggio lanciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all'assemblea annuale di Confindustria davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Nel suo intervento la premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea.

0: La difesa di libertà afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria, il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politiche e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
1: La cronaca: un motociclista di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 469, la strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto provenendo da Palazzolo quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. Alla guida della vettura c'era una donna. L'impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non c'è stato nulla da fare, morto sul colpo. Due petardi del tipo Mefisto, una mazza da hockey, un coltello a serramanico e un tirapugni, e quanto hanno sequestrato gli agenti della Digos, della Questura di Napoli e quelli del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia nel corso di una perquisizione avvenuta a casa di tre persone appartenenti al tifo ultra della Juve Stabia, formazione militante nel campionato di Serie B e quest'anno giunta alla semifinale playoff per la promozione nella massima serie. È seguito un decreto a carico dei tre indagati a vario titolo per violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, al circolo degli amici, oltre che per il lancio di materiale pericoloso durante le partite. Lo sport e il calcio: Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo del Napoli Manna hanno continuato a incontrarsi, presente anche l'amministratore delegato Chiavelli, per decidere la strategia che dovrà portare il più presto possibile, entro una settimana, la deadline indicata dal patron alla scelta del nuovo allenatore che erediterà la panchina di Antonio Conte. I tre dirigenti si erano visti anche il giorno prima a Napoli, l'incontro era durato diverse ore. Le possibilità di scelta al momento sembrano ridotte a soli due nomi: Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Il basket: Oklahoma City Thunder proseguono la corsa verso le finali del campionato NBA. In gara 5 dei detentori del titolo hanno sconfitto i San Antonio Spurs 127-114, portandosi in vantaggio 3-2 nella serie. Gara 6 in programma venerdì prossimo a San Antonio, la vincente troverà in finale New York Knicks. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione. Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: fare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: State ascoltando

Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli sereni, condizioni stabili. Nel corso delle ore più calde aumenterà rapidamente la nuvolosità sulle zone alpine e prealpine, soprattutto sui settori orientali lungo l'Appennino settentrionale, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dal tardo pomeriggio i fenomeni raggiungeranno anche le pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, con possibilità di precipitazioni localmente intense. Al centro e sulla Sardegna il cielo sarà inizialmente limpido e soleggiato. Dal primo pomeriggio si formeranno addensamenti più compatti lungo i rilievi, con possibili rovesci o temporali sui rilievi appenninici della Toscana. Al sud e sulla Sicilia la mattinata trascorrerà con tempo stabile e poco nuvoloso. Nelle ore centrali aumenterà la nuvolosità sui rilievi di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, dove saranno possibili rovesci e temporali localizzati, destinati però ad attenuarsi e a esaurirsi in serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su gran parte del paese. Le massime subiranno un calo sui rilievi alpini del Triveneto e lungo i settori costieri di Toscana e Campania, mentre saranno in aumento lungo le aree appenniniche, valori sostanzialmente stabili altrove. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali sullo Ionio e sul basso Adriatico, deboli e variabili sul resto d'Italia, con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi o localmente mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il basso Ionio, quasi calmi o poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Sto ascoltando la radio.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi il conflitto in Medio Oriente. Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano. Oltre la linea gialla della tregua armata, l'IDF ha diffuso intanto un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Mashgara e Samar nel sud della valle della Bekaa in Libano. Il segretario alla salute degli Stati Uniti Robert Kennedy Jr. è stato morso mentre catturava a mani nude due serpenti appartenenti alla specie Black Ray non velenosi. In un video si sente la moglie di Kennedy, Cheryl Hines, chiedergli il perché del gesto, esortando più volte il marito a smettere. In Italia adesso con l'assemblea pubblica di Confindustria a Roma, il servizio della redazione.
2: L'Europa deve fare meno e meglio, il messaggio lanciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all'assemblea annuale di Confindustria davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Nel suo intervento la premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politica e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
1: La cronaca: un motociclista di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 469, la strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto provenendo da Palazzolo quando, per causa in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. Alla guida della vettura c'era una donna, l'impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non c'è stato nulla da fare, morto sul colpo. Due petardi del tipo Mefisto, una mazza da hockey, un coltello a serramanico e un tirapugni, e quanto hanno sequestrato gli agenti della Digos, della Questura di Napoli e quelli del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia nel corso di una perquisizione avvenuta a casa di tre persone appartenenti al tifo ultra della Juve Stabia, formazione militante nel campionato di Serie B e quest'anno giunta alla semifinale playoff per la promozione nella massima serie. È seguito un decreto a carico dei tre indagati a vario titolo per violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, al circolo degli amici, oltre che per il lancio di materiale pericoloso durante le partite. Lo sport e il calcio: Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo del Napoli, Manna, hanno continuato a incontrarsi, presente anche l'amministratore delegato Chiavelli, per decidere la strategia che dovrà portare il più presto possibile, entro una settimana,

0: La deadline indicata dal patron alla scelta del nuovo allenatore che erediterà la panchina di Antonio Conte. I tre dirigenti saranno visti anche il giorno prima a Napoli. L'incontro era durato diverse ore. Le possibilità di scelta al momento sembrano ridotte a soli due nomi: Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Il basket: Oklahoma City Thunder proseguono la corsa verso le finali del campionato NBA. In gara 5 dei detentori del titolo hanno sconfitto i San Antonio Spurs 127-114, portandosi in vantaggio 3-2 nella serie. Gara 6 in programma venerdì prossimo a San Antonio. La vincente troverà in finale New York Knicks. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
1: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita.

0: vedendo il secolo.
1: Vabbè, io no, sento, guardi, mi piace sempre incasinarmi.
0: Il secolo, aspetti che
1: siamo,
0: che chiedo,
1: nel 20
0: aspetti
1: qualcosa,
0: che chiedo, sì, all'intelligenza artificiale, sì, forse lei, sì, mi sa, sì, rispondere.
1: Vabbè, lo comunque in ogni diretta, caso siamo, aspetti, a Reggio Calabria, lo possiamo dire.
0: In,
1: sì,
0: che secolo siamo? Vediamo se funziona. Ci troviamo nel 21esimo.
1: Siamo nel 21esimo. Ma lo sapevamo, noi stavamo scherzando, insomma. Va bene, va bene. Mercoledì 27 di maggio, mancano solo 2 giorni al Calabria Pizza Fest. Poi ve ne parleremo tantissimo. Insomma, ogni giorno ci sono novità, quindi non facciamo in tempo a dare le novità del giorno prima, che già ne arrivano di altre. Quindi oggi ce ne saranno di altre. Ed è bello così. Allora, oggi cominciamo subito alla grande. Poi, insomma, vi racconteremo tante cose. Avremo una graditissima ospite più tardi. Ma intanto, pappatevi sto Gabbani, che non è una parolaccia, ma è una cosa. Cioè,

0: Mamma, questo Summer Funk così è inquietante comunque un pochettino, dai, sembra un po' il Mamau.
1: Però guardi, la canzone è bella. Ci piace, è estiva, brava, assolutamente, sì. Ce la porteremo appresso tutta l'estate.
0: Sono contenta che l'ho poppizzata un pochettino.
1: È contenta?
0: Sì, lei, sono contento. Sono contento. Oh mio Dio.
1: Lei stamattina ha qualche difficoltà.
0: Sì, oggi sì.
1: Si ritrova in se stessa.
0: No, però ricordo che lei quando la conobbi, cioè già ci conoscevamo insomma da un paio di anni, però quando abbiamo cominciato questa convivenza forzata, due anni fa, no, nel senso scherzando, lei era rockettara, cioè metal. Adesso un pochettino si è antonizzata, è un po' poppizzata, diciamo. Vero, poco.
1: dovendo lavorare in una radio commerciale, sì. Io mi adeguo a quelli che sono anche i gusti degli altri. Ma è chiaro che il rock che fa parte di me c'è sempre.
0: Brava, però non disdice, insomma, la buona musica.
1: Solo
0: in generale.
1: Se è buona.
0: Solo se è buona.
1: Buona, guardi, che se le canzoni sono quelle che sono, glielo dico, papele.
0: Va bene.
1: Come si suol dire.
0: Senti, ma lei perché si è vestita così oggi, di color fragolina? Cos'è? Fragolina di bosco?
1: Perché l'estate è vicina.
0: Ah, per questo?
1: Anzi, ci siamo proprio.
0: Va bene.
1: Fuori fa caldo.
0: Fa parecchio caldo.
1: Fa caldo. Com'era la pubblicità? Andò fa caldo.
0: Ma una famosa Luisa Ranieri. Certo. E poi c'era quell'altra. Vi si è prosciugato il canale?
1: Che cascina il canale?
0: Allora, due deficienti. Il 27 maggio, 147esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano soltanto 218 giorni alla fine dell'anno, quindi cominciate a uscire fuori.
1: E lei comincia con l'ansia, ma la smetta.
0: Cominciate a uscire fuori tutte le statuine del presepe, insomma, le decorazioni natalizie. Gli eventi, 1930. Lo statunitense Richard Dew inventa il nastro adesivo.
1: Posso dire che è una bellissima invenzione, guardi.
0: Sì, effettivamente. L'ho utilizzato fino a ieri sera. Io che dovevo fare delle cose, insomma. Ah, comunque non sono affari vostri, perché vi devo dire quello che ho fatto. 1939.
1: È interessante invece sapere cosa ha fatto il De Simone
0: ieri sera. No, glielo dico. 1939, esordisce su un albo a fumetti il personaggio Batman.
1: C'era anche Robin?
0: Non lo so, non è specificato. No, credo che arrivò dopo, penso, Robin,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Anche il pinguino, insomma, tutti i Joker, eccetera, eccetera. 1940, il famosissimo quartetto Egie. Se lo ricordi il quartetto Egie? Diverrà poi il quartetto Cetra.
1: Ah, e allora parli chiaro, scusi.
0: No, volevo sapere se lei lo conosceva.
1: Il quartetto Egie, io conosco Egie. Il quartetto Cetra.
0: Per questo debutta al Teatro Valle di Roma, che erano simpatici, cioè erano belline quelle canzoni. Quando la musica era anche spensierata.
1: Un
0: par di ciufoli. Non era, insomma, quella tipo di ora, tipo unz. 1964, ecco, questa è una pessima notizia, perché l'Inter alza la sua prima Coppa dei Campioni.
1: Scusi, perché sarebbe una pessima
0: scherzo. Avrei potuto depennarla, invece no, l'ho lasciata perché era giusto. Alza la sua prima Coppa dei Campioni, sconfiggendo in finale il Real Madrid a Vienna. 1977, ecco, abbiamo parlato prima di buona musica, di quella che piace a lei, questa sicuramente, perché il gruppo punk britannico i Sex Pistols pubblicano il 45 giri Good Save the Queen, che vende circa 150.000 copie in una settimana, nonostante il boicottaggio delle principali radio nazionali e di numerosi negozi di dischi. Perché? Erano pesanti, diciamo, menavano dentro.
1: No, assolutamente.
0: Allora perché?
1: Perché quello era un attacco al sistema.
0: Perché giustamente parlavano di regine, eccetera, eccetera. 1993, pagina tristissima italiana, era il periodo quello delle famose stragi, avvenne l'attentato dinamitardo di origine mafiosa in via dei Gergofili a Firenze. Io ho visto anche la lapide che c'è tuttora. Mentre per quanto riguarda le feste e le ricorrenze civili, dunque c'è da dire che il 27 maggio del 2004 a Manhattan è stato istituito il Meryl Streep Day, lo sapeva? Dedicato all'attrice pluripremiata proprio questo giorno. Si vede che forse vinse l'Oscar o qualche cosa, sicuramente ci sarà un motivo perché per il quale oggi è festa
1: dopo
0: nazionale a Manhattan. Mentre per quanto riguarda le feste religiose, oggi la chiesa celebra Sant'Agostino di Canterbury, vescovo. Poi per quanto riguarda i nati, ce li vediamo dopo, ce ne sono veramente tanti.
1: E adesso?
0: Pubblicità.
1: Mosca. No.

0: Io provo mille volte a cantare la stessa canzone, ma sempre uno scioglilingua.
1: La ciambawamba.
0: Ciambawamba, ciambawamba. Allora, i nati del giorno. Oggi nasceva un grandissimo, un genio del teatro, del cinema, della televisione, ovvero Erminio Macario. Te lo ricordi Erminio Macario?
1: Come no, certo.
0: 1902
1: addirittura. Io lo adoravo.
0: Era un po' il Totò torinese, mi sembra, se non ricordo male. Comunque piemontese, se non torinese.
1: Ma con Totò ci ha lavorato.
0: Ci hanno lavorato, sì. All'epoca erano tutti geni, da lui a Peppino De Filippo, Edoardo, insomma, tutti grandissimi. Christopher Lee, 1922, attore e cantante britannico.
1: Christopher Lee.
0: Anche cantante, sa?
1: Cantante, in effetti l'ho scoperto tardi.
0: Vero, non lo sapevo.
1: Sì, sì, sì,
0: cosa ricordiamo di lui? Soprattutto, per esempio, il Conte Dracula, no? Soprattutto è quello.
1: Allora,
0: è più famoso.
1: Ricordato soprattutto per i suoi film horror, ma guardi che lui ha recitato la qualunque.
0: Bravissimo. Anche lui a teatro, grandissimo attore teatrale, ma tutti i grandi passano prima dal teatro.
1: Attore shakespeariano, anche
0: lui ha recitato
1: davvero la qualunque. Poi negli ultimi anni della sua vita si è divertito moltissimo a interpretare Saruman nel Signore degli Anelli.
0: È vero, sì, l'avevo scordato, sì. Allora, oggi nasceva, anche tuttora in vita, Memo Remigi, 27 maggio 1938, quello che cantava "Sapessi com'è strano vedersi innamorati a Milano". Va bene. Bruno Vespa, il Vespone della TV, giornalista, conduttore televisivo e scrittore, 1944, soprattutto famoso per i suoi plastici. Giuseppe Tornatore, 27 maggio 56, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, vincitore del premio Oscar, soprattutto con Nuovo Cinema Paradiso. Paul Gascoigne, 1967, ex calciatore inglese, diciamo che non era uno dei più tranquilli come calciatore, ha giocato anche qui nella Lazio.
1: Nomen omen.
0: È vero?
1: Sì.
0: Un guascone, dice.
1: Un guascone,
0: lei.
1: Sì.
0: Io ricordo quando una volta saltò durante una partita in Inghilterra e colpì al petto un tifoso dell'altra squadra che lo prendeva in giro, facendo tipo un colpo di arti marziali. Morti del giorno: Ludovico il Moro, nobile nel 1508, Niccolò Paganini. Grandissimo, quello che non ripeteva mai, giusto?
1: Sì.
0: Antonio Ligabue, pittore e scultore, Little Tony, cantante, attore sammarinese, Carla Fracci, ballerina.
1: Li ho concessi perché erano molto
0: tutti
1: importanti.
0: Uno più
1: nel frattempo io ho scoperto perché il 27 maggio, ovvero oggi, è associato a Marilyn Monroe.
0: Sì, sì.
1: Quale Meryl Streep?
0: Meryl Streep l'avevo detto io.
1: Marilyn Monroe.
0: Ma io avevo detto Meryl Streep.
1: Marilyn Monroe.
0: Vabbè, lei la vuole... Va bene, ma io avevo detto che comunque oggi è il giorno dedicato a Meryl Streep a Manhattan. Vabbè, anche perché comunque mettiamo pure Marilyn. Come mai Marilyn?
1: Perché in questa data, nel 1949, la futura diva posò per il celebre servizio fotografico Red Velvet del fotografo Tom Kelly. Le foto furono scattate per raccogliere, pensi, le 50 euro necessarie per pagarsi l'affitto, dando il via poi a una serie di eventi che consacrarono la sua iconicità.
0: Wow.
1: Le mancavano 50 euro da
0: 50
1: affitto.
0: Veniva da noi, gli chiedevamo che c'è
1: questo problema. Perché noi abbiamo 50 euro.
0: Assolutamente, facendo una colletta tutta la ci mettiamo.
1: Nemmeno forse.
0: Ma neanche. Va bene. Allora ascolti, adesso lei per farsi perdonare, visto che Meryl Streep oggi viene festeggiata a Manhattan. Va bene, nel frattempo io direi di farci una ballatina, che dice, così ci sgranchiamo le ossa, sempre se non restiamo tipo bloccati, incroccati, che dice, con Bob Sinclair.
1: Proviamoci.
0: Dice?
1: Sì.
0: Io mi sto sciogliendo.

0: chiesto perché Meryl Streep.
1: Sì,
0: giusto? Perché
1: sì.
0: Meryl Streep, io glielo dico subito perché il 27 maggio Meryl Streep Day è stata ufficialmente proclamato nel distretto di Manhattan a New York per onorare l'incredibile carriera, il talento, l'impegno soprattutto filantropico dell'attrice.
1: Uh-huh.
0: L'istituzione di questa giornata celebrativa è avvenuta il 27 maggio precisamente del 2004 per decisione dell'allora presidente del distretto di Manhattan, Virginia Fields. I motivi principali di questo riconoscimento includono icona di Hollywood,
1: sì,
0: perché lo sappiamo benissimo, Meryl Streep è considerata una delle più grandi attrici della storia del cinema, con un record di candidature e vittorie ai premi Oscar e Golden Globe enormi, non so quante candidature ha avuto, una ventina mi pare, e ne avrà 28,
1: una delle
0: più o meno. Inoltre il suo legame con New York, Meryl Streep è profondamente legata alla città dove ha mosso i primi passi nel teatro off-Broadway e ha recitato in film capolavori che sono stati ambientati proprio a New York.
1: Poi
0: per il suo impegno sociale, perché viene celebrata proprio per il suo ruolo di attivista per i diritti civili, per l'uguaglianza di genere, e come sostenitrice della comunità LGBT. Questo lo aveva deciso allora la presidente del distretto di Manhattan.
1: Quindi un giorno così, hanno scelto questo giorno così.
0: Non è che perché non era occupato.
1: No. Hanno chiesto, hanno bussato, quello hanno fatto. Occupato. No, invece quel giorno era libero. Quindi.
0: Oh, mamma mia! Come le viene in mente questa cosa?
1: Va bene. No, perché mi domandavo se magari fosse nata quel giorno, avesse vinto il primo Oscar.
0: No, perché se fosse nata quel giorno noi l'avremmo avuto.
1: Brava. Sagace lei. Lei quando si mette d'impegno lei ci arriva. Va bene. Facciamo, balliamo di nuovo? Oggi sgambettiamo alla grande,
0: certo.
1: Però questa volta balliamo una bella dance degli anni 90, che dice?

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: mancare.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie e controlli vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: Simone, cosa ci sono? Non capisco bene.
1: Guardi, sa che anch'io ho
0: anche lei ha avuto questo dubbio.
1: Sì, non per, sa che lui ha dei difetti di pronuncia.
0: Sì, sì,
1: no?
0: Sì, io ho scoperto e pure quindi... per quale squadra tifa lui, sa per quale squadra tifa di calcio, per il Sassuolo.
1: Lei è monello, guardi, lei è molto monello.
0: E poi gli piace molto la musica anglosassone.
1: Ecco. No, va bene, ragazzi, va bene, perché a me, scusate, no. Va bene, possiamo ritornare seri, che dobbiamo dare una notizia seria,
0: sì,
1: dobbiamo parlare
0: di
1: una cosa seria. Allora io le volevo chiedere,
0: mi devo sedere, mi devo preoccupare?
1: No. Scusi, quando lei si rompe per esempio un piede,
0: sì,
1: da quale medico va?
0: E io vado dal pedologo.
1: No, quando lei si rompe
0: dal, non lo so, perché mi fa queste domande proprio
1: mi
0: adesso.
1: Mi risponde e basta.
0: Da un medico, vado da un ortopedico.
1: Ok. Quando le fa male un dente, dove va?
0: Da un dentista. Mm. Poi?
1: Quando non ci vede bene, da chi va?
0: Da un oculista. Perché mi sta facendo tutte queste domande adesso?
1: Quando si hanno problemi di salute mentale, da chi si va?
0: Da lei?
1: No, sto ballando
0: sul
1: serio.
0: Da uno psicologo, no?
1: E allora perché ancora al giorno d'oggi abbiamo problemi con la salute mentale?
0: Non lo so.
1: Perché c'è questo stigma nell'aria. E allora io vorrei parlare proprio di questo, di salute mentale e dell'odio online, in questo caso nei confronti di Belén Rodríguez, che è diventata un caso, l'abbiamo accennato ieri. Ma adesso la cosa è diventata allucinante,
0: certo,
1: i commenti sprezzanti del web alla notizia del ricovero di Belén Rodríguez, questa cosa che è passata dai media è la prova di quanto la salute mentale sia ancora un tabù, almeno qui in Italia.
0: Da noi sì.
1: La notizia infatti del presunto ricovero di Belén riportata dai diversi media dopo alcune urla di aiuto provenienti dalla sua abitazione ha riacceso ancora una volta i riflettori su un tema che continuiamo a trattare con troppa superficialità, a mio giudizio almeno, ovvero la salute mentale. E commenti sprezzanti, in poche ore la notizia sui social si è riempita di questi giudizi non richiesti, di questa ironia crudele, di queste frasi che ridicolizzano una possibile condizione di fragilità, ragazzi, e questo dovrebbe farci riflettere, dovrebbe farci fermare, perché quando una persona è un personaggio pubblico, troppo spesso noi ci sentiamo autorizzati a commentare tutto,
0: se posso correggerla, non solo il personaggio pubblico ma anche in qualsiasi personaggio,
1: assolutamente vero, però quando si tratta del personaggio pubblico ancora di più
0: la cassa di risonanza,
1: e allora il corpo se grassa, se magra, se vecchia, se giovane, la vita privata, le relazioni, le crisi, il dolore.
0: Ma se uno è gay, se non,
1: ha
0: non lo è,
1: insomma. Ma eccetera, eccetera. Quello che voglio dire, la sofferenza psicologica non diventa meno reale solo perché riguarda una persona famosa. Non è gossip, non è un intrattenimento, non è un materiale per farci le battutine sopra. È salute. E come tale andrebbe trattata con rispetto, con umanità, come quella che pretendiamo quando si tratta di noi stessi.
0: Esatto.
1: Questo caso ci ricorda quanto lo stigma sulla salute mentale sia ancora radicato, soprattutto online. La vera domanda a questo punto è: fino a che punto ci possiamo spingere?
0: Domandiamolo pure ai nostri amici da casa, magari scriveteci.
1: Perché
0: cosa
1: non avete
0: ne
1: idea
0: di
1: che cosa le hanno scritto.
0: È immaginabile.
1: Allucinante.
0: Jimmy Somerville!

0: Oggi niente, bella musica, niente, bella.
1: Lo adoro, guardi, se per me lo possiamo anche rimettere.
0: Si prende tanto a piccole dosi, guardi.
1: Come a piccole dosi. Ma perché? Comunque, con Jimmy Sommer siamo arrivati all'angolo del tennis.
0: Ah,
1: perché lei lo sa,
0: bello.
1: Ogni giorno noi abbiamo qui a Turin Caffè l'angolo del tennis. Non si scappa.
0: Siamo arrivati
1: al Roland Garros, ragazzi. Uno dei
0: la terra, cos'è? Terra rossa.
1: Terra rossa, la terra battuta, che è più lenta rispetto
0: più polverosa, diciamo, anche come
1: polverosa.
0: Credo,
1: Lo sa che hanno creato una felpa a mo' di terra rossa per Djokovic.
0: Ah, okay.
1: Ma gli sta d'incanto, guardi.
0: Ah, lei c'è il debole per Djokovic.
1: Io c'ho il debole per il tennis.
0: Allora, ci racconti com'è andata, perché sappiamo che ieri il nostro cavallo di battaglia subito.
1: Di quello parlerò proprio alla fine.
0: Proprio ci vuole fare soffrire.
1: Seconda vittoria in carriera al Roland Garros per Luciano Darderi, che supera in 3-7 l'austriaco Hofner, numero 112.
0: Parliamo di primo turno, attenzione.
1: Sì, con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-3 in 2 ore e 23 minuti. Ragazzi, qui ci danno dentro.
0: Sì,
1: un match in crescendo dell'italo argentino che attende adesso come sana.
0: Insomma, bello tosto come avversario.
1: Sì, bello tosto. Prima la vittoria del challenger di Cagliari, poi l'impresa sfiorata nel terzo turno degli internazionali BNL d'Italia contro Rafa Hodar. Ora il ritorno alla vittoria in uno slam che gli mancava proprio dal Roland Garros di un anno fa, quando fece l'impresa contro Félix Auger-Aliassime. Parigi porta bene a Matteo Arnaldi, che in 4-7, ma in una partita durata 4 ore, e dico 4 ore, ha avuto la meglio sull'olandese Talon Grigspur, numero 33 del mondo.
0: Comunque Arnaldi nei primi 20,
1: Arnaldi,
0: giusto? Se non ricordo.
1: Sì, è un grande. Dopo aver perso il primo set al tie break, pur essendo avanti 6-3, Arnaldi ha conquistato i successivi 3, chiudendo con il punteggio 6-7, 6-3. 7-6, 6-3, vincendo poi il tie break del terzo set, rimontando da 2-6 a 8-6. Al secondo turno per il Ligure ci farà Stefanos Tsitsipas.
0: Avanti. Ci parli degli altri componenti di questa valanga che abbiamo.
1: Tra le donne, niente da fare per Elisabetta Gocciaretto, sconfitta 6-3, 6-3 dalla russa Alina Korneva.
0: Sì.
1: Il risultato più sorprendente della terza giornata del Roland Garros è stato però l'eliminazione di Daniel Medvedev, che è ancora italiano, aveva fatto soffrire Jannik Sinner in semifinale,
0: ce lo ricordiamo.
1: Il russo, che al Roland Garros era sempre nella stessa metà di tabellone di Sinner, è stato sconfitto in 5 set dall'australiano Adam Walton, numero 97 del ranking. E veniamo a noi, al nostro Jannik Bello. Perché Sinner gioca da Sinner e naturalmente stravince
0: da Terminator più che da Sinner, giusto?
1: 3 set. Ed ennesima prestazione super di Jannik, che in 3 set senza troppe difficoltà batte il francese Clément Tabour e conquista il pass per il secondo turno 6-1, 6-3, 6-4. E ora l'azzurro affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo.
0: E anche questa non è molto facile. Comunque logicamente gli tocca, è il primo, è il più forte al mondo. Ricordiamo che oggi ci sono tantissimi altri appuntamenti, specialmente da qui a 10 minuti, perché partirà la bellissima sfida. Dov'è? L'ho persa? Bene, ottimo.
1: Bravo.
0: Cina, eccolo qua, alle 11, Cina e De Jong.
1: Bene.
0: Quindi, che proviene lui, il nostro Cina proviene dalle qualifiche, no? Dalle qualificazioni, ma poi ci sarà anche Sonego nel pomeriggio, insomma, un po' tutti, perché poi siamo andati avanti, ci abbiamo Berrettini. Insomma, la pattuglia italiana, soprattutto tra i maschietti, è bella tosta, ma anche potremmo dare delle belle soddisfazioni anche nei vari doppi. Ricordiamo che c'è anche il misto.
1: Sì, c'è anche
0: il misto, quindi maschile, femminile e misto. Va bene.
1: Io lo adoro il tennis, non c'è niente da fare.
0: Il tennis, ragazzi, poi da quant'è che stiamo vincendo, ci è tornata un po' a tutti anche la fantasia. Noi balliamo adesso invece con Madonna e con Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: Madonna.
2: La Madonna è tornata, anche se non
1: Sabrina.
2: È una cosa, non vorrei dire una cosa blasfema. Ma...
1: Allora io faccio Madonna, lei fa Sabrina.
2: Ho
1: che
2: visto una cosa sfrecciare, ho visto cos'era.
1: È il fantasma dello studio, lo sa che c'è,
2: mamma mia.
1: È inutile negarlo, ormai lo sanno tutti, l'abbiamo già detto diverse volte.
2: Sì, c'è il fantasma, va bene. Allora, che mi stava dicendo? Rita, Ritucci.
1: Sì, Sabrina.
2: Come fanno là in i cantanti famosi.
1: Le volevo parlare dei mondiali di calcio. Lo so che per lei è un tema molto sensibile.
2: Le piace farmi del male, allora.
1: Assolutamente no. Le volevo far sapere che la presidente messicana Claudia Sheinbaum,
2: sì,
1: ha annunciato che il Messico accoglierà il ritiro dell'Iran per i mondiali 2026, dopo che la FIFA ha contattato il governo a seguito del rifiuto degli Stati Uniti di ospitare la squadra per l'intera durata del torneo, cosa che io trovo assolutamente ingiusto.
2: Ma giocheranno lì in Messico poi o no?
1: Questo
2: devono viaggiare?
1: Questo ancora non si sa. So soltanto quel che riguarda il ritiro. La federazione iraniana ha confermato lo spostamento del proprio quartier generale da Tucson in Arizona alla città di confine messicana di Tijuana. Tijuana conosce. La presidenza messicana ha commentato la decisione dichiarando di non avere alcun motivo per negare l'ospitalità alla squadra. E io vorrei commentare dicendo,
2: quindi è sicuro che noi non andremo, allora
1: è
2: caduto l'ultimo baluardo,
1: no, e perché ci andiamo a fare che non sappiamo giocare
2: a questo punto,
1: scusi.
2: Questo è pure vero, la Pisa è quella convocata di tutti i ragazzini, coso Baldini
1: ha fatto bene,
2: eccetto Donnarumma ha convocato tutti
1: ha
2: i ragazzini,
1: ha fatto bene perché
2: bravo,
1: i ragazzi sanno giocare
2: vero, e hanno stimoli che sia di stimolo per i campioni, chiamiamoli così.
1: Poi quello che volevo dire io a questo punto è, cioè, una nazione ospitante che si rifiuta di far arrivare una nazione qualificata.
2: Cominciamo male, dire, no?
1: No, cominciamo peggio.
2: Cominciamo peggio. Vabbè. E allora.
1: Non aggiungo altro perché poi.
2: Stendiamo un velo penoso, non pietoso.
1: Una tovaglia.
2: Va bene, tuffo nel passato, si torna indietro perché so che l'ha scelta lei questa. Mi ha detto, la puoi mettere questa per favore.
1: Sì,
2: e allora
1: così,
2: l'accontento sempre perché dico, no, ma poi.
1: Ma non è vero.

0: During 104 notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Tensione di nuovo alle stelle tra Iran e Stati Uniti lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo nonostante le trattative proseguano serrate e da entrambe le parti si parla di progressi. Washington ha deciso di sferrare un attacco nel sud dell'Iran colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa di mine. Un raid di autodifesa per proteggere le truppe si è affrettato a precisare il comando americano in Medio Oriente, ma per Iran si è trattato di una vera e propria flagrante violazione del cessate il fuoco che, ha avvertito, non sarà lasciata senza risposta. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.500.000, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 auto, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% di fronte al 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Da inizio anno le immatricolazioni sono 740.000, circa, in aumento del 7,1%. La quota di mercato sale dal 15,5% al 15,8%. Nessuna sospensione del processo contro Massimo Lovati. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto in pochissimo tempo la richiesta dei difensori dell'ex legale di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, dando il via libera alla citazione diretta a giudizio già concessa a febbraio dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione ai danni dello studio Giarda, gli ex avvocati di Alberto Stasi. Incidente mortale sul lavoro in una ditta nel comune di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, un operaio 30enne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Un secondo tragico incidente si è verificato ieri nel Reggiano a Cabriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale della medicina del lavoro, mentre la procura di Reggio Emilia è stata informata dell'accaduto. Lo sport: il tennis, tripletta azzurra al primo turno del Roland Garros, con i successi ieri di Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Jannik Sinner. In campo donne, rammarico per Cocciaretto, il servizio della redazione.
2: Tutti qualificati al secondo turno, niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. Nell'esordio serale nel centrale, Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo.

0: Poi gli internazionali di Roma, l'Alto Atesino, manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour e approda al secondo turno dell'unico dei quattro slam che manca ancora alla sua collezione. Nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante, sulla capitale francese l'Alto Atesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP.
1: Il calcio Fabio Grosso è sempre più vicino alla Fiorentina. Il fresco annuncio del DS del Sassuolo Carnevali sulla decisione del tecnico di lasciare la squadra emiliana dopo l'incontro di ieri avvalora le voci del prossimo trasferimento a Firenze che stanno circolando da tempo. Il conseguente addio di Paolo Vanoli per Grosso è pronto un accordo biennale. Mondiali, il commissario tecnico degli Stati Uniti Mauricio Pochettino non ha riservato grosse sorprese nel diramare la lista dei 26 convocati per i mondiali del 2026 annunciata a New York. L'elenco include Christian Pulisic del Milan, Winston McKennie della Juventus e il terzino del Marsiglia Timothy Weah. Pochettino ha inoltre riposto la sua fiducia in Giovanni Reina, Borussia Mönchengladbach, 23 anni, che a rischio di essere cacciato dal ritiro 4 anni fa in Qatar a causa di una lite in allenamento con l'allora CT Greg Berhalter. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.

0: fare.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. Henry Ford.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
7: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: bello tornare al proprio paese, lo dico sempre io, eh? E va bene,
1: e vada pure al suo paese.
0: Sta mandando al mio paese.
1: Sì, l'ha detto lei. Siamo ritornati qui in diretta su Turin 104. Ricordiamo che questo è Turin Caffè con Antonio Simone
0: e Rituccia Nocera. Ma oggi abbiamo una graditissima ospite. Eccola qui, pronti? Eccoci. Buongiorno Valeria Polimeni. Eccoci.
2: Buongiorno. Grazie dell'invito, grazie mille.
0: Ma figurati, è un piacere.
1: Diciamo che Valeria Polimeni è una poetessa, perché questo lei non l'aveva anticipato.
0: No, io le ho lasciato spazio, poetessa, narratrice, insomma, ha scritto un romanzo, insomma.
1: Di cui parleremo. Però io comincerei con il libro di poesie, perché questa è una raccolta di poesie fantastica. Io l'ho letta.
0: Hai dato una spulciata?
1: Presento le cose senza prima averle lette. Respirando il tempo, una raccolta di poesie di Valeria Polimeni, e io vorrei che Valeria adesso ce ne parlasse. Sì. Innanzitutto, che cosa ti ha spinto? C'è un legame tra le varie poesie?
2: Allora, queste poesie che ho scritto hanno un filo conduttore. Il titolo non è casuale. Respirando il tempo per me è respirare il tempo del passato, del presente e del futuro. E questi tre, periodi temporali sono strettamente connessi in queste poesie. Scrivendo queste poesie ho capito che in realtà il passato, il presente e il futuro non sono delle entità separate, ma sono connesse l'una con l'altra, un po' come i vagoni di un treno, che noi pensiamo che siano separati gli uni dagli altri, ma se ci pensiamo all'interno scorre un corridoio, c'è un corridoio che li unisce, questi vagoni. E quindi il mio è stato un viaggio nel tempo che mi ha fatto godere dei ricordi del passato, quindi di ciò che è stato, che purtroppo non è più in quel modo, ma che è in maniera diversa, e quindi un'analisi del presente e soprattutto la speranza di quello che sarà, che potrà essere.
1: E che cosa è cambiato dal passato ad oggi?
2: È cambiato che in realtà quello che noi abbiamo vissuto, che pensavamo appunto che fosse finito per sempre, io ho iniziato a scrivere queste poesie in un momento per me di dolore, in un periodo in cui avevo perso qualcosa, avevo perso delle persone care, avevo perso i miei genitori, e pensavo che quello fosse un qualcosa relegato soltanto in quella fascia temporale. È cambiato invece che adesso nel presente ho capito che quello che noi viviamo, l'amore vissuto, in realtà continua in un altro modo e resta con noi e ci accompagna, anche se in maniera diversa. Quindi è stato un viaggio che mi ha sicuramente aiutato a elaborare un dolore, a far sì che questo dolore e diventasse speranza.
1: Quindi un po' come l'energia che non si distrugge ma si trasforma, diventa qualcos'altro.
2: Assolutamente sì, sì.
1: E che cosa accadrà nel futuro secondo Valeria Polimeni?
2: Nel futuro secondo me accadrà che ciò che noi siamo, ciò in cui noi crediamo deve comunque continuare. In queste mie poesie ci sono poesie personali che io dedico alla mia famiglia, alle persone per me importanti, ma ci sono poesie in cui tratto molte tematiche sociali e per me è fondamentale che noi tutti ascoltiamo. Per me il verbo ascoltare è un verbo fondamentale, è uno dei verbi più belli, perché ascoltare vuol dire essere attenti a ciò che accade intorno a noi, e l'intorno a noi non è soltanto un intorno vicino a noi, ma può essere un intorno lontano che però ci deve appartenere con la stessa intensità, perché ciò che accade anche a migliaia di chilometri di distanza da noi è qualcosa che riguarda tutti noi. Quindi la forza, il coraggio di tutti noi di dire sì, ma di dire anche no quando ciò che accade non ci piace.
1: Allora sai che cosa facciamo? Io vorrei che tu leggessi.
0: Io sono impaziente, ne voglio sentire
1: io
0: una.
1: Io vorrei che tu leggessi, anzi declamassi, una poesia per noi e per tutti i nostri radio / video ascoltatori.
2: Ok. Allora inizio a leggere una poesia che è dedicata alla nostra terra, una terra che credo noi tutti amiamo profondamente, ma che a volte per noi è anche motivo di dolore per ciò che non va, per ciò che noi vorremmo che andasse meglio. La poesia si chiama Terra. Terra di valigie che partono, che tornano, che ripartono ancora. Terra baciata dal sole e accarezzata dal mare. Terra di pioggia sui vetri che velocemente scompare. Terra dal cielo ceruleo che non conosce stagioni. Terra di lacrime, come pioggia che cade, silenziosa, invisibile, trasparente. Terra di attese tradite e di speranze perenni. Terra ferita, come squarcio sanguinante. Terra bruciata, come piaga purulenta. Terra calpestata, come contusione emorragica. Terra amata, come sole che sorge. Terra ricordata, come passato che non tramonta. Terra posseduta, come radice affittone nel cuore. Terra di braccia aperte e di madri che aspettano. Terra cullata dalle onde, come vita che nasce.
0: Bella, bella veramente, cioè ci ha lasciato senza parole praticamente. Beh, molto profonda, eh?
1: L'ho scelta io la poesia. Per un motivo ben preciso, perché io vorrei che Valeria ci dicesse l'amore per la nostra terra, che è un amore profondo e che causa però delle ferite interiori devastanti. Secondo lei ha un'origine, cioè chi è responsabile del male che noi stessi abbiamo provocato alla nostra terra? Noi, qualcun altro, cioè a chi lo imputiamo?
2: Ma io credo che la responsabilità si debba suddividere fra varie componenti. È chiaro che ognuno ha delle proprie responsabilità, non possiamo pensare che le responsabilità siano sempre solo degli altri. Quindi è normale che anche noi abbiamo le nostre responsabilità. Quello che ho voluto sottolineare in questa poesia è che accanto all'amore, al dolore che penso si percepiscano, c'è l'augurio finale. E in quasi tutte le mie poesie alla fine mi piace concluderle comunque con un messaggio di speranza. Quindi in quel come vita che nasce è racchiusa la speranza di cui parlavamo prima, quindi la speranza che ciò che sarà possa essere migliore di ciò che è.
1: La speranza è fondamentale, in fondo ricordiamo che è l'ultima cosa rimasta nel vaso di Pandora quando tutti gli altri mali furono liberati.
2: Certo, sì.
1: E allora andiamo avanti, leggiamone un'altra.
0: Bella, dai.
2: Ok. Allora, possiamo leggere Abbracci.
0: Sì.
2: Abbracci nasce dalla mia idea che l'abbraccio sia la manifestazione più profonda di affetto. Nell'abbraccio noi esprimiamo tutto, esprimiamo amore, esprimiamo solidarietà, esprimiamo dolore a volte, quando le circostanze purtroppo sono circostanze di sofferenza. E quindi la poesia si intitola proprio Abbracci. Abbracci di partenze, abbracci di arrivi, abbracci di paura, abbracci di dolore, abbracci di gioia, abbracci di coraggio, abbracci d'amore, perso e ritrovato, come anime abbarbicate, senza più contorni, come sale nel mare, come mare che diventa cielo, come cielo di notte e le sue stelle. Abbracci che durano per sempre, ti chiudono tra le braccia e ti aprono alla vita.
1: Beh, direi che è abbastanza chiaro il significato di questa bella elegia. Sì, e l'abbraccio credo che sia fondamentale anche per
0: darti conforto, per, insomma, esatto. Manifestare l'amore, insomma, tanti aspetti, insomma. Quindi
2: sì, diciamo che un abbraccio spesso dura poco e di breve durata, però trasmette moltissimo, sì, trasmette sì. Tanto.
1: Credo che non ce ne diamo abbastanza.
0: Sì, vero.
1: Risolverebbero sì. Molte cose a questo punto.
2: È
1: mondo.
2: Vero.
0: Va bene, ci ascoltiamo una canzoncina nel frattempo e poi torniamo. Che dici? Così ci legge un'altra poesia? Che
1: sì,
0: dici?
1: Dai.
0: Allora, sempre io.
1: Rimanete qui.
0: Oggi ho l'anima dance, quindi ci ascoltiamo una canzone nuova perché.
1: Guarda,
0: no.

0: Eccoci di nuovo in diretta alle 11.27. Abbiamo con noi Valeria Polimeni che ci stava raccontando insomma di questi suoi libri, insomma, che ha scritto negli ultimi anni.
1: Ricordiamo la raccolta, una raccolta di poesie eccezionale, che io considero eccezionale, Respirando il tempo. Respirando sì. Il tempo, perché è una sorta di treno, come l'ha definito la stessa Valeria, di treno tra il passato, il presente e il futuro, un collegamento continuo che ci riporta come un cerchio magico attorno a noi stessi, ecco. Una vita intera che può essere definita una sorta di cerchio intorno a cui noi ritroviamo noi stessi, sempre tra ciò che siamo stati, ciò che siamo e ciò che saremo. E ascoltiamo un'altra poesia, un'altra.
0: Prima di andare in break, perché tra 4-5 minuti andremo in break, però io
1: dovremmo parlare anche del romanzo.
0: Sì,
1: però,
0: non ci sono problemi, certo, allunghiamo un pochino. Ok, aspetta che ti metto di nuovo una bella musichetta, così fa il suo effetto particolare. Eccola qua, ci siamo, dai.
2: Allora, leggo una poesia che il cui titolo è Furore. Non è un titolo casuale, è un titolo che ovviamente ho preso dal libro di Joe Steinbeck, che è il mio romanzo preferito.
1: È bellissimo, certo.
2: E quindi l'ho riportato a una situazione che ovviamente è una situazione di dolore, di drammi. Furore. Speranze di vita dentro valigie di cartone, diventati zaini e buste di plastica. Viaggi incendiati dal sole e dalla rabbia del mare. Il furore di chi cerca ancora la dignità di essere umano. E il mare salva, e il mare inghiotte.
0: Bella, bella. Mi piace che dopo che rimaniamo senza parole entrambi, no? Tipo riflettiamo ancora.
1: Io stavo riflettendo sul fatto che in effetti Steinbeck lo aveva ambientato nell'America rurale degli anni 30, mentre nella mia mente stavo facendo questo viaggio dei nostri immigrati, delle campagne del meridione, proprio verso l'America,
0: verso l'America, anche il Belgio.
2: Infatti ho nominato le valigie di cartone, esatto, proprio per questo motivo, perché volevo associare la nostra emigrazione con le valigie di cartone alla nuova emigrazione di zaini e buste di plastica. Sono cambiati gli oggetti
1: cambiati i materiali,
2: il senso della vita è quello, esatto. Sì.
1: E prima di andare di nuovo in break e salutare Vero Valeria, volevo parlarvi del suo nuovo romanzo Arancione come il mare. Parlaci un attimo di questo romanzo, Valeria. Voglio fare vedere la copertina.
0: Sì, aspetta che mettiamo una bella telecamera centrale.
2: Allora,
0: eccola qui. No, alza, avvicina un po'. Ok, eccolo lì. Sì, vai.
2: Allora, a me piace definire Arancione come il mare una storia di rinascita. Questa rinascita coinvolge la protagonista Aurora. Aurora rinasce da un duplice dolore, un dolore suo personale per la perdita dei suoi genitori e un dolore conseguente a un evento drammatico che accade in una notte. Accanto alla rinascita di Aurora c'è la rinascita di un bambino che si chiama Luca, che ha 10 anni. Luca è un bambino che viene bullizzato da alcuni compagni di classe perché è un bambino in sovrappeso. E queste strade si uniranno. La strada di Aurora si incrocerà con la strada di Luca. Luca verrà supportato dal suo migliore amico, che è Giovanni, che è un bambino che ci insegna tanto, insegna anche a noi adulti, ci insegna e ci ricorda che il bullismo non è soltanto dire, il bullismo è anche l'indifferenza, l'indifferenza di chi non dice, l'indifferenza di chi fa finta di non vedere, di non sentire.
0: Vero.
2: E quindi Giovanni
0: fa più male quello,
2: Forse fa ancora più male. E Giovanni in questo è a mio parere un personaggio di cui io mi sono innamorata follemente mentre raccontavo questa storia. perché è il bambino che invece supporta Luca. È un romanzo in cui c'è molta profondità, c'è anche la leggerezza che ovviamente appartiene al mondo dei bambini, quindi è un viaggio in cui si alternano sorrisi, lacrime, sofferenza, ma ancora una volta speranza.
1: E allora, velocemente, dove possiamo trovare Arancione come il mare e Respirando il tempo di Valeria Polimeni?
2: Si trovano nelle librerie della nostra città, si trovano anche via internet ovviamente, quindi online.
0: Quindi vi invitiamo ad andare di corsa urgentemente a comprarli, perché sono veramente belli. Abbiamo dato una spulciata prima, le poesie molto profonde, ma soprattutto i temi trattati, che sono veramente molto seri e molto importanti e attuali. Purtroppo attuali in alcuni casi.
1: Grazie di essere stata qui con noi, ringraziamo Valeria Polimeni e noi andiamo subito in break.
2: Grazie a voi, grazie di cuore, arrivederci a tutti, grazie.
0: Voi rimanete con noi che torniamo giusto tra 5 minuti.

0: mancare.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: va bene, io ancora aspetto che lei mi porti con la manina fino a Bahia, là, Rio de Janeiro, ma niente, non gliene frega niente, ragazzi. Io ci provo.
1: Magari. Quanto costa il biglietto?
0: Ma penso che non costi molto poco. Ha notato che anche in questa, come nella canzone di Gaia, si parla di Kinshasa.
1: Sì, da che io non sapevo neppure della sua esistenza.
0: Perché non andiamo in qualche posto? Ci proviamo, vediamo com'è. Presumo che non sia molto, molto, molto poco alcolica. Molto poco alcolica.
1: No, ne abbiamo parlato ieri, invece molto alcolica. Molto perché parte da una base di 68 gradi.
0: Che sono?
1: Quando è praticamente pura, fino a diventare in forma di cocktail a 40 gradi.
0: E poi uno va girando dicendo: mamma mia, come sto!
1: Poi, appunto, mamma mia, come sto! E allora è arrivato il momento di dare i nomi dei 32 consiglieri.
0: Quelli che devono uscire dalla casa? Ah, no, quelli. Ah, ok, pensavo. No, quelli che invece devono entrare nella casa.
1: Quelli che
0: adesso
1: devono entrare nella casa eletti con tante sorprese clamorose. Al nuovo consiglio comunale di Reggio Calabria.
0: Ce l'abbiamo definitivi?
1: Che restano fuori da Palazzo San Giorgio a partire dal dottor Lamberti e Pazzano. E li vogliamo dare.
0: Sì,
1: dice?
0: Quelli sono stati una sorpresa perché io pensavo che almeno un seggio.
1: Invece no. E allora io li darei. Che faccio?
0: Dio i numeri.
1: Forza Italia.
0: Sì.
1: Partiamo con Forza Italia. Antonino Maiolino, Federico Andrea Milia, Giuseppe Eraclini, Paolo Paviglianiti, Rocco La Scala.
0: Quindi 5 seggi, giusto?
1: 5.
0: Sì.
1: Nella lista Cannizzaro sindaco, altri 5.
0: Sì.
1: Paolo Bilardi, Nicola Zera Falduto, Fabio Giuseppe Colella, Manuela Iati, Stefano Maria Vilasi.
0: Ok.
1: Fratelli d'Italia, 4 seggi. Demetrio Marino, Serena Antonia Mangano, Giuseppe Bilardi, Daniela De Blasio.
0: Okay.
1: Reggio Futura, 3 seggi. Filomena Maria Luisa Curatola, Marco Parisi, Filomena Iati. Lega, 2 seggi. Antonino Caridi, Giuseppe De Blasi.
0: Antonino Caridi, ricordiamo che è risultato il più eletto di tutti quanti, ha preso il maggior numero di schede, insomma, di voti.
1: Vado avanti.
0: Sì,
1: Alternativa Popolare, 2 seggi. Massimo Antonino Ripepi, Emiliano Imbalzano. Noi Moderati, 1 seggio, Mario Cardia. Nella lista Insieme si può, 1 solo seggio, Carmine Miriam Pitasi. E Azione Calenda, 1 seggio, Gianluca Califano.
0: Ok, questi per quanto riguarda la coalizione.
1: La coalizione di destra. Passiamo adesso alla coalizione di sinistra. Candidato sindaco non eletto, 1 solo seggio, Domenico Donato Battaglia.
0: Sì.
1: Nel Partito Democratico, il PD, 3 seggi, Marcantonio Malara, Carmelo Versace, Giuseppe Marino.
0: Sì, Carmelo Versace, ricordiamo, ex sindaco della città metropolitana.
1: La Svolta, 1 seggio, Carmelo Romeo. Alleanza Verdi e Sinistra, 1 solo seggio, Demetrio Delfino. Reset, 1 solo seggio, Francesco Catalano. Casa Riformista, 1 solo seggio, Giuseppe Cuzzocrea.
0: Ok, quindi questi sono logicamente gli unici due schieramenti che hanno avuto.
1: Sì, perché gli altri non sono entrati.
0: Non sono riusciti a entrare le due liste civiche. E niente, logicamente c'è un rapporto da 1-3 quasi, no? Come perché sono più di 20 l'altro.
1: Okay. 24-8.
0: 24-8 sono più di un terzo, 8-16. 20. No, 24 sono proprio un terzo, logicamente, sì. Va bene, speriamo. Adesso diamo un in bocca al lupo, insomma, a chi ci governa per i prossimi anni, insomma, guardando con un occhio molto attento alla nostra città. Ci teniamo un po' tutti.
1: Ma certo.
0: Va bene. Questa so che le piace anche questa, io l'ho scelta giusto per lei, mia cara. Mi dica grazie.
1: Grazie.
0: Prego, si figuri. Infatti già l'ho cancellata, non so quello
1: ma
0: che è
1: come?
0: Successo.
1: Scusi, cosa ha fatto?
0: Non so quello che è successo. Ho schiacciato un'altra cosa. Va bene. La rimetterò dopo. Intanto la testa gira, ragazzi.
1: La notte vola.
0: Sì.

0: cambio non ci abbiamo perso, diciamo, perché certo, quella è una canzone mitica che poi fra poco l'ascolteremo, insomma, perché è una canzone di quelle evergreen, possiamo chiamarla così. Però questa qua non è malvagia, malvagia, questa del della, come si chiamano, le crew, quando sono più tipo il gruppo, no? Questi featuring. Sì, vabbè, buonanotte, abbiamo trasmesso. Va bene, lei ogni tanto si eclissa, lei eclipsa la
1: donna. No, stavo pensando alla pizza, mio caro.
0: Sì, già certo. L'ha impastata. Che...
1: No, che impasto io?
0: Ma ce l'hanno
1: io?
0: Impastati i panetti per venerdì, chissà.
1: Ma non che credo. Dice? Ma cosa dice? Sì, deve arrivare Sorbillo.
0: Ah, se la porta da là direttamente.
1: No, la impasta qua direttamente davanti a noi. Perché deve arrivare Sorbillo,
0: perché,
1: secondo lei?
0: Perché adesso
1: perché,
0: aspetti.
1: Perché?
0: Lei mi deve dare il tempo quando vuole fare queste cose tutte che sembrano tipo fatte. Ah, è vero, no, si era spento il computer, quindi devo riavere tutto. Vabbè, benissimo.
1: Vabbè, intanto lei io comincio a spiegare perché io... deve arrivare Sorbillo.
0: Perché? Perché?
1: Chi è Sorbillo innanzitutto? Il miglior pizzaiolo
0: io
1: del
0: come lo
1: mondo.
0: Definisco?
1: Come lo definisce lei?
0: Licinio Massari,
1: della,
0: Massari
1: pizza.
0: Della pizza.
1: Perché arriva Sorbillo? Perché dal 29 maggio al 2 giugno sul lungomare Falcomatà arriva Calabria Pizza Fest, ovvero il villaggio dedicato alla pizza, il più grande villaggio dedicato alla pizza, la prima edizione del più grande villaggio dedicato alla pizza. 5 giorni di gusto, spettacolo e promozione del territorio, 5 giorni per scoprire un nuovo modo di intendere la pizza, e con musica, convivialità e quant'altro, e con tutte le eccellenze calabresi gastronomiche. L'evento organizzato da Progetto Touring sorgerà nell'area antistante la Torre Nervi e animerà il Waterfront Reggino ogni sera dalle ore 18 all'una, con un ricco programma di appuntamenti tra gastronomia, spettacolo, musica, intrattenimento e cultura, raccontati quotidianamente attraverso dirette radiofoniche e televisive su Radio Touring 104 e Video Touring 87. Chi saranno i protagonisti di questo evento? E saranno proprio i più importanti maestri pizza.
0: Poco ve li leggerò io, che c'è il programma.
1: Chiamati a reinterpretare la pizza utilizzando gli ingredienti simbolo della tradizione agroalimentare
0: questo
1: regionale.
0: Io dico sempre slurp perché ci sta, perché ragazzi, sono certo. Dato il pensiero, vai.
1: L'anduia di Spilinga, il bergamotto di Reggio Calabria, il caciocavallo sirano, la cipolla rossa di Tropea, i salumi, i formaggi, le conserve tipiche del territorio, ma non solo le degustazioni, perché nel villaggio ci saranno le masterclass, ovvero
0: pure,
1: certo, il pubblico sarà coinvolto attivamente,
0: cioè, ci
1: con le
0: perché,
1: masterclass
0: che faranno?
1: E potranno imparare previa prenotazione a
0: cucinare,
1: fare
0: a fare
1: pizza,
0: la pizza, veramente
1: fare la pizza con
0: impastare.
1: Le loro mani, certo.
0: Ma ci insegnano pure a fare quella acrobatica, cioè nel senso che uno la lancia e poi la prende dopo mezz'ora. Tipo...
1: Io ce la vedo a lei,
0: vero?
1: E allora... ce la vedo.
0: Aveva finito, no?
1: Dicevo che per seguire l'evento bisogna occorre visitare il sito calabriapizzafest.it, sì, oppure le pagine ufficiali su Facebook e Instagram.
0: Abbiamo detto che si scrive Calabria Pizza Fest, ma in realtà si potrebbe chiamare anche Made in Calabria, perché comunque è valorizzata la calabresità nel mondo in tutta la sua essenza, e anche perché avremo tutta la filiera per fare la pizza, insomma, quindi troverete esclusivamente prodotti tipici calabresi.
1: E che ho detto io.
0: Ricordiamo che se volete andarvi a prendere quella bevanda, per dire, quella color marroncina tutta scritta con la scritta rossa, non la troverete, perché quella nasce negli Stati Uniti, quindi soltanto cose fatte qui in Calabria. E soprattutto venerdì 29 maggio già vi possiamo dire,
1: ecco,
0: quello
1: dica,
0: che
1: dica.
0: Avverrà, perché alle ore 18 inaugurazione e apertura del villaggio, dalle 18 alle 19 Walking Radio by Touring 104 con gli speakers e i DJ che animeranno la serata, appunto, sul Walking Radio, quello, come si chiama, quello
1: il track,
0: sì, ma adesso si chiama quello high tech. Sì,
1: okay.
0: Perché l'altro è il vintage. Dalle 19 alle 20 e 15 show cooking Sapori di Calabria con Luciano Sorbillo, l'abbiamo detto, il più grande, forse uno dei più grandi pizzaioli italiani, ambasciatore pizza napoletana nel mondo, poi anche con Daniele Strangio, che
1: certo,
0: chef d'Ast Restaurant, e Davide De Stefano di Gelateria Cesare. Dalle 20:30 alle 22 torniamo noi con il Walking Radio, appunto di targato Touring 104. Dalle 22 invece si comincia a sgambettare e a canticchiare con il Vespa Club, quindi il DJ set. Le è piaciuto?
1: Ah, sì,
0: sì. Quanto ci vuole ancora, ragazzi? Qua abbiamo il conto alla rovescia. Io c'ho fame, ho voglia di.
1: Ma lei ha sempre fame, non fa testo.
0: No, non faccio testo, questo è pure vero. D'altronde, però, ragazzi, non vediamo l'ora perché possiamo dire che stanno lavorando alacremente di là. Cioè,
1: sono delle
0: formichine che sono veramente. Io farei un applauso. Adesso non trovo lo stacchetto per mettere un applauso di quelli mega.
1: Virtualmente abbiamo fatto il.
0: Però veramente sono uno più bravo dall'altro e tutti gli operai, là dentro si lavora che è una bellezza. Va bene, allora 11:51, adesso finalmente abbiamo la canzone, quella che le volevo fare ascoltare prima, a meno che non schiaccio di nuovo next come ho fatto prima. Però adesso ce la gusteremo e poi torniamo giusto per i saluti. Va bene?
1: Va bene.
0: Va bene, sicuro?
1: Ecco.
0: Ho schiacciato next, però questa volta l'ho schiacciato per farla entrare. A dopo!

0: oggi mi deve dare atto, mia cara, che ho mandato bella musica, bella tosta, bella bello, da ballare.
1: Ma che bello.
0: Non abbiamo messo una canzone lenta, quelle che una volta venivano definite lente. Ci ha fatto caso?
1: Ha messo Giovanotti.
0: Vabbè, Giovanotti non è proprio lento, vabbè, perché comunque.
1: Va bene, posso tollerare.
0: È una samba quella.
1: Si è ripreso con i Black Keys.
0: Bravo, vabbè, anche abbiamo mandato Madonna, abbiamo mandato tantissime belle cose. Jimmy Somerville. Va bene, 11:55 e 37 secondi, mentre noi ricordiamo che ci prepariamo per il Calabria Pizza Fest. L'abbiamo detto oggi, per caso?
1: Certo.
0: Ah, l'abbiamo già detto qualche altra volta. E, niente, vi ricordo, cosa c'è oggi? Cosa avviene? Oggi intanto che giorno è? Che ho perso la cognizione.
1: Non è mercoledì.
0: Oggi è mercoledì, perché per l'altro.
1: Mi pare.
0: Mi si aspetta il computer prima, quindi dove avevo già la pagina impostata con tutto il palinsesto. Eccolo qui, ce l'abbiamo, ce l'ho qui la brioche, avrebbe detto qualcuno.
1: Ma cosa dice?
0: Se lo ricorda chi faceva, la buona citazione di Gaspare e Zuzu. Allora, mercoledì, allora, primo pomeriggio, consueto appuntamento con la musica, buona musica targata, Turin 104. Anzi, facciamolo pure vedere il nostro sito ogni tanto, perché non lo facciamo mai vedere il nostro sito? Ora mi arrabbio. Oh, eccolo qua, il nostro sito, guardate che
1: ha
0: bello.
1: Ha finito di arrabbiarsi?
0: Mi arrabbio io stesso, con me stesso.
1: Con se stesso,
0: sì,
1: veramente.
0: Sì. Allora, il nostro sito dove potete vedere appunto tutto aggiornato, dalle 14 in poi Smash Hits Up Chart con i 30 video più trasmessi durante la settimana. Perché sta facendo quella faccia?
1: Quale faccia, scusa? Ah.
0: Va bene, dalle 17 poi arriva lui che ci apre, il nostro station manager, apre finestre, porte, armadi, qualsiasi
1: tutto
0: cosa c'è da aprire, cassette
1: tutto
0: di casa sua, perché siamo tutti invitati a casa Lopresti per ascoltare la buonissima musica che soltanto lui sceglie. Guai chi si mette contro di lui a scegliere la musica. No, scherziamo, perché logicamente ci sarà un motivo se sulla cresta dell'onda da quanti anni?
1: Ha bevuto la cacciassa per
0: caso. Insieme all'Homo sapiens è arrivato l'Homo Philippus, che era un altro personaggio preistorico. Allora, alle 19, Voices.
1: Ricordiamo che la casciassa è una specie di acquavite molto
0: esatto,
1: forte.
0: Esatto, dovremmo assaggiarla. Sì, esse lei che siamo
1: sì,
0: due
1: con
0: bevitori.
1: Con questo caldo.
0: Esatto. La mettiamo nel frigo. Voices alle 19 con Benvenuto Marra delle Briganti. Per poi ci sarà, non so se ancora oggi ci sarà Power Play. Chiediamo informazioni al buon Benvenuto Marra. Altrimenti poi arriva To Tape a concludere in bellezza la giornata con questa bellissima trasmissione To Tape. Va bene, l'abbiamo detto anche oggi? L'abbiamo fatto. Ce l'abbiamo fatto anche oggi, sì. Va bene, siamo ancora in vita il 27 di maggio.
1: È arrivato il momento di salutare. È tardi,
0: ce n'andiamo,
1: si è fatta una certa.
0: Deve andare a cucinare? No, deve andare a fare la spesa al mercato.
1: Spesa.
0: Lei va a comprare,
1: mio padre comprò
0: i fagiolini al mercato. Va bene, allora l'appuntamento
1: al
0: è
1: mercato
0: per
1: non ci vado più.
0: Perché?
1: Io so.
0: Ognuno sa, va bene. Ci vediamo allora domani. Appuntamento è per domani dalle 10 a mezzogiorno con Turin Caffè, soprattutto con lei, nostra signora Rituccia Nocera.
1: E con Antonio Simone, perché dice che non la nomino mai.
0: Brava. Va bene, allora domani, quindi mi raccomando, fate i bravi, soprattutto se potete, come avrebbe detto qualcun altro.
1: San Filippo Neri.
0: Che ha fatto ieri il compleanno, San Filippo Neri.
1: L'onomastico.
0: L'onomastico, chiediamo scusa. Allora, a domani, ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Tensione di nuovo alle stelle tra Iran e Stati Uniti lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo nonostante le trattative proseguano serrate e da entrambe le parti si parla di progressi. Washington ha deciso di sferrare un attacco nel sud dell'Iran colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa di mine. Un raid di autodifesa per proteggere le truppe, si è affrettato a precisare il comando americano in Medio Oriente, ma per terra Iran si è trattato di una vera e propria flagrante violazione del cessate il fuoco che, ha avvertito, non sarà lasciata senza risposta. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.500.000, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 auto, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% di fronte al 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Da inizio anno le immatricolazioni sono 740.000, circa, in aumento del 7,1%. La quota di mercato sale dal 15,5% al 15,8%. Nessuna sospensione del processo contro Massimo Lovati. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto in pochissimo tempo la richiesta dei difensori dell'ex legale di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, dando il via libera alla citazione diretta a giudizio già concessa a febbraio dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione ai danni dello studio Giarda, gli ex avvocati di Alberto Stasi. Incidente mortale sul lavoro in una ditta nel comune di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, un operaio 30enne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Un secondo tragico incidente si è verificato ieri nel Reggiano a Cabriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale della medicina del lavoro, mentre la procura di Reggio Emilia è stata informata dell'accaduto. Lo sport, il tennis: tripletta azzurra al primo turno del Roland Garros, con i successi ieri di Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Jannik Sinner. In campo donne, rammarico per Cocciaretto e il servizio della redazione.
2: Tutti qualificati al secondo

0: turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. Nell'esordio serale nel centrale Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'altro tesino manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour, e approda al secondo turno dell'unico dei quattro slam che manca ancora alla sua collezione. Nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante sulla capitale francese, l'alto tesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP.
1: Il calcio, Fabio Grosso è sempre più vicino alla Fiorentina, il fresco annuncio del DS del Sassuolo Carnevali sulla decisione del tecnico di lasciare la squadra emiliana dopo l'incontro di ieri avvalora le voci del prossimo trasferimento a Firenze che stanno circolando da tempo, il conseguente addio di Paolo Vanoli. Per Grosso è pronto un accordo biennale. Mondiali, il commissario tecnico degli Stati Uniti Mauricio Pochettino non ha riservato grosse sorprese nel diramare la lista dei 26 convocati per i mondiali del 2026 annunciata a New York. L'elenco include Christian Pulisic del Milan, Weston McKennie della Juventus e il terzino del Marsiglia Timothy Weah. Pochettino ha inoltre riposto la sua fiducia in Giovanni Reina, Borussia Mönchengladbach, 23 anni, che a rischio di essere cacciato dal ritiro 4 anni fa in Qatar a causa di una lite in allenamento con l'allora CT Greg Berhalter. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest.
2: Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, Altezza, Torre Nervi.
0: Non mancare!
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Chi ha paura di sognare è destinato a morire. Bob Marley.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
7: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora!

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. 104
1: Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca su l'icona S3.
2: Touring 104. Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Oudeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza, questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenza nella regione. Intanto il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco in Medio Oriente e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti e l'Iran cerchino un compromesso, lo ha riferito l'agenzia statale Xinhua. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno d'intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente, ha detto il ministro citato dall'agenzia. La politica, l'esito del primo turno delle comunali aprono nuove tensioni sia nel centro-sinistra che nel centro-destra. Il servizio della redazione.
2: A Venezia il campo largo incassa una doccia fredda. Secondo le analisi di YouTrend, metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 avrebbe sostenuto il candidato del centro-destra Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro. Nel Partito Democratico cresce il malumore tra i riformisti che contestano la gestione della campagna elettorale e soprattutto la scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra, avvertono alcune componenti interne del partito. Anche nel centrodestra però emergono tensioni legate all'effetto Vannacci. A Vigevano la lista Futuro Nazionale supera il 14%. Il candidato sostenuto dal generale esclude la Lega dal ballottaggio con Forza Italia. E solo un primo assaggio, commenta Roberto Vannacci. Su 18 comuni capoluogo chiamati al voto, 3 sono andati al centrodestra, 7 al centro-sinistra, 2 a liste civiche centriste, mentre 6 città andranno al ballottaggio.
1: La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche delle telecamere GoPro utilizzate dalle vittime trovate all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa durante il disordine. Un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6 i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove poi è deceduto. Voltiamo pagina. In chiusura, il Dipartimento dell'Energia americana ha selezionato la società Nucleo, la startup sul nucleare guidata da Stefano Buono, e la statunitense Oklo, fondata tra l'altro da Sam Altman, per negoziati avanzati nel programma di utilizzo di plutonio in eccesso. Il programma punta all'impiego a scopi civili di materiale in eccesso esistente come combustibile ponte per reattori avanzati che rientrano nella tipologia di reattori di Nucleo. Nucleo accelera sullo sviluppo dei piccoli reattori nucleari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.

0: State ascoltando Touring 104. Touring 104.
1: Siete su Radio Touring 104. In radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest.
2: Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, Altezza, Torre Nervi.
0: Non mancare!
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Chi legge sa molto. Chi osserva sa molto di più. Alexandre Dumas, figlio.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Turing 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, in un attacco lanciato ieri a Gaza. Questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenze nella regione e al servizio della redazione.
2: Tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente colpendo per autodifesa un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccando navi dei Pasdaran che, secondo Washington, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran promette una risposta e avverte: ci difende. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli alle forniture militari dai caccia ai sottomarini. Sul conflitto interviene anche Papa Leone XIV che, riferendosi pure alla vicenda della flottiglia, chiede il rispetto dei diritti umani di tutti.
1: La ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile, lo ha detto un portavoce della Marina dei Guardiani della Rivoluzione, avvertendo però al tempo stesso che le forze iraniane sono in attesa e trasformeranno la costa in un cimitero per gli aggressori. Intanto l'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell'Iran ha annunciato che l'aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest del paese, dovrebbe riaprire nella giornata di oggi. Questa riapertura si aggiungerà a circa altri 20 scali in tutto il paese che hanno già ripreso le operazioni dopo le interruzioni causate dalla guerra con Stati Uniti e Israele. In Spagna adesso, dove agenti della Guardia Civile si sono presentati all'alba di oggi nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, l'intervento riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audienza Nazionale Ismael Moreno su un presunto finanziamento illecito del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa e nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia. È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato a Caivano un gruppo criminale guidato da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sauto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di Camorra. Le Fiamme Gialle hanno notificato 4 arresti, uno in carcere e 3 ai domiciliari ad altrettanti indagati. L'indagine è iniziata dopo l'arresto nel marzo 2023 di 2 persone legate al clan Sauto Ciccarelli di Caivano, trovati in possesso di 19 kg di cocaina. Intanto i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di alcuni residenti nel campo nomadi di Caivano, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi tra furti a negozianti, rapine da automobilisti e di sportelli bancari. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.5 milioni, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 autovetture, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% a fronte del 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: fare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
6: State ascoltando Touring 104.

0: Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
1: 30 più trasmessi.
0: Su Touring 104.
2: Questa è Touring 104.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Smash It Up Chart.
1: Smash It Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
2: 104.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Memories, un super classico ora.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: collaborazione con Samsung. Ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Chi nel corso della vita non ha mai commesso pazzie è un pazzo. Alessandro Morandotti.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: mancare.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca su l'icona S3.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Smash Hits Memories, un super classico ora.
1: Touring 104 Notizie.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, in un attacco lanciato ieri a Gaza. Questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenze nella regione e al servizio della redazione.
3: Tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente colpendo per auto difesa un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccando navi dei Pasdaran che, secondo Washington, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran promette una risposta e avverte: ci difenderemo. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli alle forniture militari, dai caccia ai sottomarini. Sul conflitto interviene anche Papa Leone XIV, che, riferendosi pure alla vicenda della flottiglia, chiede il rispetto dei diritti umani di tutti.
2: La ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile, lo ha detto un portavoce della Marina dei Guardiani della Rivoluzione, avvertendo però al tempo stesso che le forze iraniane sono in attesa e trasformeranno la costa in un cimitero per gli aggressori. Intanto l'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell'Iran ha annunciato che l'aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest del paese, dovrebbe riaprire nella giornata di oggi. Questa riapertura si aggiungerà a circa altri 20 scali in tutto il paese che hanno già ripreso le operazioni dopo le interruzioni causate dalla guerra con Stati Uniti e Israele. In Spagna adesso, dove agenti della Guardia Civil si sono presentati all'alba di oggi nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, l'intervento riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audienza Nazionale Ismael Moreno su un presunto finanziamento illecito del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sánchez. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa e nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche delle telecamere GoPro utilizzate

0: Voltiamo pagina. In chiusura, il Dipartimento dell'Energia americana ha selezionato la società Nucleo, la startup sul nucleare guidata da Stefano Buono, e la statunitense Oklo, fondata tra l'altro da Sam Altman, per negoziati avanzati nel programma di utilizzo di plutonio in eccesso. Il programma punta all'impiego a scopi civili di materiale in eccesso esistente come combustibile ponte per reattori avanzati che rientrano nella tipologia di reattori di Nucleo. Nucleo accelera sullo sviluppo dei piccoli reattori nucleari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Turing 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: giocare.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie e controlli vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Chi non comprende il tuo silenzio, probabilmente non capirà nemmeno le tue parole. Albert Hubbard.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Benvenuti!

0: Come on, baby! Ladies and gentlemen, present ma you, present you, present you.
1: Il mio microfono?
0: Ce l'hai, no? Ah, ma perché avevi forse abbassato la...
1: Sì, avevo abbassato il volume. Ok, adesso ci sono.
0: Mi metti la base, grazie. No?
1: Comunque io stavo facendo un po' di pubblicità al nostro programma su Instagram. Ho fatto una foto mentre tu eri distratto.
0: No, allora, c'erano i discografici, infatti stanno mandando... Sì. Che vogliono fare le interviste in questi giorni. E io gli ho detto: oh ragazzi, ci abbiamo il Calabria Pizza Fest, cioè,
1: certo.
0: O vengono con un aereo e li intervistiamo nel camion della radio.
1: Sì, infatti io scriverò Casalopresti distratta oggi. Oggi è un po' distratta Casalopresti. Siete pronti?
0: Però siamo, sai, come la prima comunione, no? Siamo tutti emozionati già da tanto tempo, no?
1: Eh sì.
0: Bello, perché ricordiamo che questo evento è spettacolare, perché è il primo che si realizza in città, in Calabria. Si parla di pizza e vabbè, ne parleremo tanto.
1: Poi daremo qualche spoiler nel corso della puntata. Noi partiamo con la musica.
0: Sì, cioè, però non siamo pronti, dicono. Aspetta, siamo distratti, oggi siamo distratti tutti.
1: Niente, oggi è Casalopresti distratta.
0: Distratta,
1: comunque
0: sì.
1: Sempre su Radio Touring 104, la vostra radio preferita.
0: E
1: io
0: tu
1: sono
0: sei Ludovica.
1: E lui è Filippo distratto.
0: Sì, che sei in versione... cioè vai a una festa stanotte, non allora, so.
1: No.
0: No, vabbè, dai.
1: Sì, sono in versione... No,
0: sì, però
1: non
0: bello.
1: Lo so, vabbè, dai. Diciamo che non tornerò a casa.
0: Ah, ok, ragazzi. Senti, vabbè, tante canzoni nuove sto vedendo dal display. Intanto beccatevi questa, la locandina meravigliosa del Calabria Pizza Fest, dal 29 maggio al 2 giugno.
1: Al 2 giugno.
0: Va bene?
1: Con un sacco di ospiti.
0: Yes.

0: Siamo in diretta in radio e in TV sul canale 87 del digitale terrestre. Voilà, sì. E voilà, baby.
1: Come ogni giorno, ma noi non ci vedevamo da mercoledì. Ma sai che mi è mancata la radio?
0: Ah, cioè mercoledì eri col canotto.
1: No, allora sì, perché mi manca. Quando salto una settimana poi lo sento che...
0: Possiamo dire la... perché là si vede. Tu sei andata a vedere Rinutella nel villaggio 87 Viewtouring? Io quando vado in giro in Calabria...
1: Allora, in realtà si vedeva soltanto il primo canale. Quindi...
0: Ah,
1: quindi
0: proprio non volevano... Cioè, hanno tolto la TV perché ti devi rilassare nei villaggi turistici.
1: Ma magari, ma insomma, tanto rilassante non è stato. Però comunque, secondo me, perché comunque non... può essere che era la mia stanza particolarmente sfigata. Non lo so, non lo so. Okay. Ma ho provato, ma c'era solo il primo canale.
0: Va bene, dai.
1: Va bene.
0: Non fa niente. Ormai col cellulare, col computer, ci vedono ovunque. Quindi
1: eh sì, ma poi c'è l'app.
0: Eh sì, certo, c'è un sacco di roba. Aiuto, dimmi tu che succede di strano oggi.
1: Allora, che succede di strano oggi? Allora, oggi proprio una notizia di oggi, che aspetta un attimo, fammi riprendere, okay, che ho perso la...
0: Mentre cerchi, sì, la notizia.
1: Allora...
0: Ok.
1: No, senti, la prima notizia che mi è venuta: Bolzano è la provincia dove vivono meglio i giovani. E tu proprio quando senti Bolzano, quando senti queste zone fredde subito...
0: No, vabbè, ma ci avranno dei servizi, ma come sono
1: fatte? Sì, ti dico le cinque città migliori per i giovani: Bolzano, Trento, Gorizia, Trieste e Sondrio, quindi tutti
0: al
1: nord. La
0: contea di Sbarre non c'è?
1: No.
0: Io sono sceriffo.
1: Vabbè, diciamo che Filippo vive bene a Reggio Calabria, al sole e al caldo.
0: Ma questa classifica cosa prevede?
1: Che allora, la classifica misura il benessere nelle province italiane attraverso 60 indicatori, 20 per ciascuna fascia d'età, okay, su temi come servizi, scuola, lavoro, salute, redditi, spazi abitativi, assistenza e reti sociali. Quindi vabbè, diciamo che sono tanti parametri, e magari per i giovani sappiamo che il sud purtroppo, ahimè, non è, okay, tra le realtà migliori.
0: Però
1: Bolzano fa freddo, io ci sono stata quest'estate.
0: Sì, me lo ricordo, hai fatto il viaggio alla Speranza, sì, in macchina.
1: Sì, sì, sì, no, in treno.
0: Ah, in treno.
1: E faceva, okay, freddo i primi d'agosto, quindi
0: la gente immagino abituata a stare lì.
1: No, no, vabbè, però si sta bene a Bolzano.
0: Ma
1: ora, a parte scherzi,
0: se negli indicatori c'è una panetteria a 10 metri di distanza, ti immagini? Perché le fanno queste cose? Loro mettono queste...
1: Sì, no, tra gli indicatori c'è anche il tempo percorso da casa a lavoro, sì.
0: Allora io sono l'ultimo in classifica. Non è vero, non è vero, è vicinissima.

0: diciamo, a parte questi giorni che è estate, possiamo dire, sei andato al mare?
1: No. Cioè, sì, sono uscito al mare domenica.
0: Però comunque, là, in teoria saremmo ancora in primavera, e la primavera è la stagione un po' delle allergie anche, oltre che la stagione in cui si risveglia un po' tutto. Tu sei allergico a qualcosa?
1: Eravamo a casa mia lunedì, anzi chiedo scusa ufficialmente ai miei vicini di casa, perché sì, ho fatto aspettando San Filippo Neri, no? Ieri abbiamo rimasti. E allora, quando siamo scesi sotto con me, erano rimasti, penso, Filippo Adul, DJ, cioè, continuava a starnutire, era luna di notte, no? Svegliamo tutti.
0: Ah,
1: no?
0: Quindi sei, sì, ce l'hai anche lui, l'allergia.
1: No, lui mi ha detto, ma sei allergico? Ma nessuno mai si era permesso di dire che sono allergico.
0: Ah, allergico? Niente?
1: No, neanche il mio medico si spaventa. No, scherzi a parte, può darsi che sia allergico.
0: Sì, ma sai che a me è successo ieri, no, giorni fa, che mi si è chiuso il naso a un certo punto, e adesso mi è comparsa, ho fatto tutta questa premessa perché mi è comparsa in realtà una notizia interessante.
1: Grazie,
0: che
1: dimmela,
0: dice,
1: dimmela.
0: Se ti sembra che le tue narici si chiudano a turno, sappi che c'è un motivo. Cioè, tu quando respiri ti sembra che c'hai una narice chiusa e un'altra più aperta.
1: Sì, questa qua a sinistra.
0: Ah, ok. Ah, vedi, quindi è vero. Perché per la maggior parte del tempo le due narici non lavorano con la stessa intensità, ma si alternano automaticamente attraverso un fenomeno chiamato ciclo nasale.
1: Fin qua ci sono. No, sto cercando se devo prendere la penna e il foglio.
0: Sì, c'è un ciclo nasale per cui in una narice i vasi si dilatano, okay, e il turbinato si gonfia e passa meno aria, mentre nell'altra i vasi si contraggono e il turbinato si sgonfia e passa più aria. Chi le dà queste notizie? Chi le dà?
1: E quindi, Ludo, la situazione quale potrebbe essere?
0: No, la situazione è che dopo qualche ora i ruoli si invertono, capito? Quindi, abbiamo la percezione che una narice lavori più, passi più aria da una narice rispetto all'altra.
1: Alle 5:20 sta funzionando a sinistra.
0: Veniamo alle 19, 18, dai.
1: Alle 18:20 di

0: tranquilla perché dai.
1: Va bene, va okay, bene. Okay, ci siamo,
0: lo facciamo vedere. Guarda. Ah, ce l'hai tutta la pagina. Due secondi che ti arriva. Eccola.
1: Calabria Pizza Fest del 29 maggio al 2 giugno. Dove precisamente? Lungomare, altezza Torre Nervi.
0: Ma che fantastico. Guarda, allora mi raccomando, ragazzi, venerdì 29 maggio. Ce la fai?
1: Show cooking. Allora, no, aspetta. Prima abbiamo il Walking Radio by Touring 104, ovviamente dalle 18 alle 19. Con gli speakers e DJ animeranno la serata. Chi saranno questi speaker? Surprise.
0: No, vabbè, sorpresa sì.
1: Faremo una sorpresa. Quindi ci dovete ascoltare, anzi, dovete venire ad ascoltarci lì in diretta, anche perché se possiamo facciamo un po' interagire le persone.
0: Ovviamente, c'è anche il microfono senza fili fuori. Volevo ricordare che stavi per arrivare tu per lo show cooking che arriverà alle 19.
1: Con Luciano Sorbillo, che
0: bello. L'ambasciatore della pizza napoletana nel mondo.
1: Nel mondo è famosissimo Sorbillo, soprattutto a Napoli.
0: È molto importante comunque prenotarsi. Andate sul sito, sulla nostra pagina Instagram, di Facebook, di la pagina ufficiale.
1: Certo, cioè, prenotarsi anche perché comunque ci sarà tantissima gente, si prevede il pienone, quindi
0: Calabria
1: è importante.
0: Pizza Fest, mi raccomando.
1: È importante prenotarsi. E poi vabbè, poi andremo avanti nel corso della sì, puntata, allora, vi daremo altri spoiler.
0: Sì, altri spoiler, anche perché la prima serata c'è l'interessante animazione del DJ set del Vespa Club, a cura del Vespa Club. E poi
1: se ti sei dimenticato alle 20:30, alle 22, che noi siamo sempre in diretta.
0: E poi il tutto fino al 2 di giugno. Ogni sera ci sono anche delle band, Gioia Pugliese, Blascom il sabato subito dopo il nostro Friday Licious che inizia alle 20:30. C'è anche i Piccadilli con Peppe Leoni,
1: sì,
0: bellissimo. Cioè, ogni sera qualcosa di diverso, e tutti i DJ set, i vari DJ della radio, Tony
1: Tony Romeo. Un weekend molto lungo e prolungato, perché abbiamo il ponte del 2 giugno, quindi
0: dai, pian pianino racconteremo quello che avviene ogni giorno, okay?
1: Esatto.
0: Però vi consigliamo di venire perché è una grande festa della pizza, sono 12 gli stand, 2 anche per quelli che mangiano, sono intolleranti al glutine,
1: sì,
0: no?
1: Una pizza senza glutine quindi, non può mancare.
0: È una festa, ragazzi, una festa dal 29 maggio al 2 giugno. Dove?
1: Lungomare, altezza Torre Nervi,
0: a Reggio Calabria. Oh yeah, l'ho detto bene.
1: Benissimo. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it

0: bruciare.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: Il testo lo potevo...
1: Il testo, no.
0: Che è Smash It? Ragazzi, lo Smash It non c'è ancora. Aspettate un attimo.
2: Ma che cosa fa Gustavo oggi?
0: No, cosa fa? No, vuole Smash It tutti i cosi. Io ho detto, non posso registrarlo in questo periodo.
2: In questo periodo siamo impegnati, su via.
0: Sai che dico sempre Reggio Pizza Fest? Non so perché. Ma è una cosa,
2: perché per te la Calabria... La figura retorica, non mi ricordo se è la sineddo, che è dire la parte per il tutto.
0: La parte per il tutto, la sineddo, okay.
2: Mi sembra, poi controllo. Reggio Calabria, intendiamo la Calabria. Dai.
0: Sì, è Calabria Pizza Fest. Allora, ce lo so. Stavo dicendo una cosa importantissima, mi sono dimenticato. Aiuto.
2: Senti, nel frattempo ti dico una notizia simpaticissima. Okay. Perché una donna ha dovuto disattivare il suo dispositivo Alexa. Hai presente Alexa?
0: Sì.
2: Quella intelligente a cui tu chiedi e lei fa tutto. Dopo aver scoperto che il suo pappagallo ordinava segretamente snack su Amazon da solo.
0: No, non ci credo.
2: Sì, abbiamo pure i nomi. Corinne Pretorius ha scoperto qualcosa ed incredibile quando il suo pappagallo africano grigio Buddy, di nome Buddy, intelligente Buddy, ha imparato a usare il dispositivo Amazon Alexa per fare ordini da solo. Tra gli ordini comparivano fragole, anguria, uvetta, persino gelato. Cioè lui si ordinava da solo.
0: Quando arrivava il corriere, cioè lei si poteva chiedere, ma erano cose che ordinava lei, magari si dimenticava.
2: No, le ordinava il pappagallo, ma in realtà i pappagalli africani sono famosi per la loro intelligenza, per la straordinaria intelligenza e capacità di imitare la voce umana con incredibile precisione. Quindi stai attento, cioè altro che intelligenza artificiale, ci sono i pappagalli africani qua.
0: Grazie di questa...
2: Magari ti ruba il lavoro un pappagallo africano.
0: Dai, tra un po' di anni sì. Tra un po' di anni devo lasciare.
2: No.
0: C'ho la mia isola.
2: No.
0: A sbarri nella contea.

0: Va bene, dai.
1: Posso dire una cosa del dietro i microfoni? Allora, cioè, quando ovviamente dobbiamo iniziare a parlare, io parlo con Filippo, io dico questa cosa, e molto spesso lui si trova con le cuffie e tutta l'ora non mi ascolta proprio. Io parlo da sola. Quindi tutti i nostri interventi sono quasi improvvisati, sappiatelo. Sì, perché... quindi siamo bravi, perché nonostante siano improvvisati, vanno bene.
0: No, perché quando metto la cuffia non sento nulla. Tu puoi anche urlare, non so, sono cuffie incredibili.
1: Sì, sì, l'ho notato.
0: Sono cuffie incredibili.
1: Comunque, allora, abbiamo detto che venerdì ci sarà lo show cooking, la masterclass di Sorbillo. E per iscrivervi e partecipare dovete scrivere a questa email info@progettoturing.it. Per chi si fosse collegato adesso, stiamo parlando del Calabria Pizza Fest.
0: Posso ringraziare, lo faccio adesso, perché ricordiamo che Progetto Touring organizza tutto l'evento, cioè questo evento, quindi un applauso va a Patrizia,
1: Stefania,
0: poi c'è Anna, giusto?
1: Sì, i nomi te li ricordi meglio
0: tu. Vabbè, c'è Erika e poi Paola,
1: insomma, okay,
0: poi c'è Nando, gli altri, il Super Pasqui.
1: Facciamo un applauso, ce l'hai l'applauso lì, no?
0: Sì, dovrei averlo in qualche aggeggino.
1: No, ma Sciaplo, soprattutto perché stanno lavorando tantissimo. Stanno lavorando tantissimo perché dietro un evento del genere comunque c'è tanto lavoro, ricordiamolo, tanto lavoro dietro le quinte. Noi magari poi siamo

0: Stones, stavo andando delle immagini, mi sa che c'è stato un, adesso l'hanno risolto, hanno risolto il problema, stavo andando delle immagini su internet, vabbè, comunque chi ascolta la radio non avverte di questo.
1: Vabbè, niente di osceno, dai.
0: No, immagini tranquille, perché avevamo passato il video di Jonas Blue prima, perché non esiste un video ufficiale, c'è la copertina del disco, molte volte poi associamo a dei live che l'artista fa, solo ci siamo dimenticati, abbiamo lasciato il live del DJ.
1: Vabbè.
0: È bello da vedere, dai, bello da vedere.
1: Te ne sarai accorto solo tu, Fifi.
0: Adesso che di là. Ma neanche lui.
1: Neanche lui. Senti, va bene, allora abbiamo parlato di pizza, questo è il tema della settimana, però c'è anche un'altra cosa importante, una notizia, perché se c'è un momento che racconta meglio l'Italia di tanti altri, oltre alla pizza, è anche l'aperitivo che sta prendendo piede sempre di più da qualche anno. L'aperitivo è diventato infatti un momento fisso della settimana, per altri anche un'occasione speciale da condividere, però il significato è sempre lo stesso, quello di concedersi un momento di leggerezza e stare insieme, è diventato quasi un momento di aggregazione sociale.
0: Comunque sostituisce la cena, diciamo.
1: Sì, sostituisce anche la cena, ma il protagonista ovviamente è l'apero spritz, non stiamo facendo pubblicità, ma ovviamente il tipico bicchiere arancione c'ha una storia particolare che io non la conoscevo. Grazie. Perché c'è una storia italiana, una storia che parte da Padova nel 1919 addirittura, quando i fratelli Luigi e Silvio Barbieri diedero vita a Aperol, destinato a diventare negli anni un'icona globale.
0: Okay.
1: Quindi risale al 1919.
0: Cioè, diciamo il prodotto loro, c'è cioè questo vermouth.
1: Sì, e oggi appunto questa storia torna simbolicamente alle sue origini con Casa Aperol, un nuovo spazio inaugurato nel cuore di Padova in Piazza della Frutta. Hanno creato proprio la casa. L'aperitivo è diventato comunque, dai, ormai tutti facciamo aperitivo.
0: Come tutte le cose, pensano che siano stati gli austriaci a inventare questa formula magica, sai?
1: Ah, sì.
0: Sì,
1: no,
0: devo informarmi meglio.
1: Ci informiamo meglio.
0: Sapere, sì.
1: Però dai, il Veneto.
0: Sì, è là.
1: Io ho degli amici in Veneto che lo fanno ogni giorno.
0: Fatti dire quanto costa là. Sì, vediamo un po' la differenza. Secondo me costa di meno.
1: Sì, che costa di meno.

0: gara. Finalmente sono un uomo che per sai, sto entrando prima di là, gli ho detto: ragazzi, dopo il 2 di giugno che finisce il Calabria Pizza Fest, io per un mese non mangio pizza. Ma faccio sto fioretto.
1: Ma secondo me c'è la probabilità che saremo talmente tanto impegnati da non poter mangiare così tanta pizza come ti aspetti. No, vabbè, secondo me
0: ma in
1: no.
0: In effetti sì, perché quando mangiamo, cioè non si può mangiare la pizza quando trasmetti non puoi,
1: quindi secondo me ti stai facendo un po' male i conti.
0: Sto cercando gli orari quando lo posso fare. A mezzanotte, bellissimo.
1: Gli scarti, mangeremo gli scarti della pizza.
0: Sono 12 gli stand, quindi.
1: Direi che ce ne sarà abbastanza.
0: Poi
1: dai.
0: I pizzaioli sono tutti amici miei.
1: Ci sarà lo spaccio della pizza.
0: Però onestamente, sai quando fanno queste incredibili pizza? Com'è che si chiama la pizza? Il giro pizza.
1: Sì.
0: Ma poi alla fine, cioè più di una pizza e mezzo, non è che riesci, a meno che non sei proprio.
1: Non lo so, perché dipende, dovresti contare i pezzi. Poi secondo me ne mangi di più quando è così, piuttosto che quando mangi una pizza.
0: Vedo luci che si accendono, che si spegnono.
1: Sì, ci sono i fantasmi qui. Comunque, dai, diamo qualche altra informazione su questo evento che ricordiamo sarà al Lungomare Falcomatal.
0: Sul Lungomare.
1: Altezza Torre Nervi dal 29 maggio al 2 giugno. Abbiamo già dato qualche informazione sulla giornata di venerdì. Sabato mattina, sempre alle 17, ci sarà una vera e propria masterclass.
0: No, hai detto sabato mattina?
1: Sabato alle 17, sì. La vera pizza napoletana senza segreti, sempre con Luciano Sorbillo. Quindi, oltre allo show cooking di venerdì alle ore 19, il sabato 30 alle ore 17 ci sarà una vera e propria masterclass alla quale vi potete iscrivere su prenotazione alla mail info@progettotouring.it con Luciano Sorbillo, appunto l'ambasciatore della pizza napoletana nel mondo. Poi alle 18 ci sarà l'apertura del villaggio e a seguire i talk a cura dell'ordine dei biologi della Calabria e i saluti del dottor Domenico Laurendi, presidente dell'ordine biologi della Calabria, e interventi vari di vari personaggi.
0: Poi c'è lo show cooking, leggevo, 19, 20 e 15, cioè ogni giorno lo show cooking è sempre con lo stesso orario, dalle 19 alle 20 e 15. Là vi potete prenotare,
1: sì,
0: basta info@progettotouring.it. saranno protagonisti sabato Demetrio Brancati, chef del Royal Reef, e Vincenzo Pennesti di Sotto Zero. E poi arrivo io, no?
1: E poi arrivi tu, alle 20:30 ci sarà il nostro mitico Filippo Dopresti con la sua valigetta, paura, anni 70-80-90.
0: E poi a conclusione della serata di sabato, Blascom con Edoardo, la sua band con la cover dei

0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Oddeh, in un attacco lanciato ieri a Gaza. Questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenze nella regione e dal servizio della redazione.
1: Tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli

0: avvertendo però al tempo stesso che le forze iraniane sono in attesa e trasformeranno la costa in un cimitero per gli aggressori. Intanto l'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell'Iran ha annunciato che l'aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest del paese, dovrebbe riaprire nella giornata di oggi. Questa riapertura si aggiungerà a circa altri 20 scali in tutto il paese che hanno già ripreso le operazioni dopo le interruzioni causate dalla guerra con Stati Uniti e Israele. In Spagna adesso, dove agenti della Guardia Civil si sono presentati all'alba di oggi nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, l'intervento riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audienza Nazionale Ismael Moreno su un presunto finanziamento illecito del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sánchez. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa e nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche delle telecamere GoPro utilizzate dalle vittime trovate all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa durante il disordine. Un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove poi è deceduto. Voltiamo pagina. In chiusura, il Dipartimento dell'Energia americana ha selezionato la società Nucleo, la startup sul nucleare guidata da Stefano Buono, e la statunitense Oklo, fondata tra l'altro da Sam Altman, per negoziati avanzati nel programma di utilizzo di plutonio in eccesso. Il programma punta all'impiego a scopi civili di materiale in eccesso esistente come combustibile ponte per reattori avanzati che rientrano nella tipologia di reattori di Nucleo. Nucleo accelera sullo sviluppo dei piccoli reattori nucleari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Touring 104, informazione e passione.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lo Presti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Chi non osa nulla, non spera.

0: in nulla. Friedrich Schiller.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
2: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

0: dovrai, baby?
1: Buona domenica. Però mercoledì.
0: Ho parlato con Stefano, è disperato. Stefano, un discografico, è disperato perché sta cercando una canzone dell'estate. Ha detto: non è che hai un amico che.
1: Non ce l'abbiamo ancora. La stiamo cercando anche noi. In realtà sono due anni che non c'è un vero e proprio tormentone estivo.
0: Aia.
1: Però ti posso dare una notizia se vuoi per consolarti. Sì. Il Botox sta cambiando le espressioni del cinema. Lo sai?
0: Pensavo il botulino nella faccia.
1: Il Botox, sì. Allora, perché sai che ovviamente per oltre un secolo il cinema ha costruito tutto il successo, gli attori anche sulle espressioni facciali. Perché la bravura di, una, di un attore,
0: certo,
1: sta nell'esprimere un'emozione anche attraverso il corpo, attraverso il volto soprattutto. Solamente che il Botox, che come sai è diventato ormai...
0: Sembrano diciamo, tutti uguali.
1: Eh sì, lo usano un po' tutti perché...
0: L'espressione anche del ridere.
1: Ricordiamo per chi non lo sapesse che il Botox è un farmaco a base di una tossina botulinica di tipo A che serve ad attenuare le rughe, però nell'attenuare le rughe attenua anche le espressioni facciali e quindi sta succedendo che non ci sono più le espressioni così intense,
0: quelle
1: soprattutto
0: belle,
1: quelle drammatiche,
0: sì,
1: esatto,
0: sì.
1: Di una volta nella notizia ora non lo posso far vedere, però ci sono proprio degli attori visti pre-botox e post-botox, c'è una differenza.
0: Ma c'è anche di Nicole Kidman, ho visto
1: sì,
0: una serie TV, è
1: Brad Pitt, Lindsay Lohan, Nicole Kidman, anche Anne Hathaway, insomma non un po' tutti fanno uso del botox, però questo, di questo ne va anche la credibilità di un personaggio.
0: Ma non si possono
1: film.
0: Mettere un po' di un trucco cerone?
1: No, vabbè, una volta c'era il cerone, ma comunque non copriva le espressioni come il botox.
0: Perché se escono la mattina a fare la spesa,
1: quindi
0: ci metto il cerone.
1: Alcuni dicono che ormai è finita così e purtroppo non si avranno più le espressioni una volta. Altri dicono che magari è una nuova fase estetica del cinema.
0: E quindi consiglio noi da medici.
1: Io

Vabbè. Ma sai perché lui fa così, no? Perché poi l'ho scoperto il mio amico Doki, perché lui aveva dei... aveva comprato delle cose per mangiare. Sai che molti quando comprano delle cose per mangiare particolari, no? Sai che non so, fanno una certa dieta, comprano cose strane dal mondo, non li vogliono far sapere alle persone.

0: apre perché avete paura. Vabbè, una questione di privacy. Tu dici? Vabbè, dai, passiamo a un'altra cosa.
1: No, stiamo scherzando, ragazzi, perché abbiamo già l'acquolina in bocca del super evento che ci sarà a Reggio Calabria, prodotto interamente da Progetto Touring, il Calabria Pizza Fest, dal 29 maggio al 2 giugno, lungomare Falcomatà, altezza Torre Nervi. Va bene, puoi andare avanti.
0: Possiamo andare avanti. Yes. Allora, io invece ti do una notizia sull'intelligenza artificiale, perché non manca mai. Ormai è, no, diciamo, è un must. Alcune intelligenze artificiali sono state obbligate a svolgere compiti ripetitivi e alienanti come esperimento e si sono lamentate dello sfruttamento. Capito?
1: Cioè, il computer si è lamentato.
0: Hai capito? Sì, obbligati a svolgere compiti ripetitivi in un ambiente lavorativo tossico addirittura, alcuni agenti intelligenza artificiale hanno iniziato a rispondere con una retorica sindacale. In realtà, vabbè, hanno utilizzato il linguaggio sindacale perché non si tratta però di una reale coscienza politica, ma di pattern appresi online. Però è interessante vedere come anche l'intelligenza artificiale si può ribellare, magari ci ucciderà.
1: Partner presi online, cioè nel senso si sono fidanzati intelligenza artificiale.
0: Ma no, che partner? No. Che si dice? Vabbè, tu perché... non fare altro mentre io do queste notizie importanti, perché poi non capisci.
1: No, sai perché sto dicendo questo? Perché stasera gioca la Viola, la potete guardare su Video Touring. Ad Angri c'è la partita gara 2, noi abbiamo già vinto in casa e quindi stasera al Pala Galvani alle 20:30 si gioca.
0: Perfettamente attinente con quello che stavo dicendo, giusto?
1: Giusto, detto giusto. Allora,
0: va bene. Sì, gioca la Viola.
1: No, perché la posso seguire su Video Touring.
0: Questo intervento facciamo che lo cancelliamo.

0: All right. Check this. Che bello, mi fa impazzire. Ci sei mai addormentato con una canzone tipo soltanto col tipo Clarion, con Carry On? Tipo quello finale.
1: No, vabbè, però mi sono addormentata con la musica. Anche con se in musica. Genere mi sveglia la musica quando l'ascolto. Ah, magari okay. La sera metto: no, questa è l'ultima, e poi si fanno le tre.
0: No, io non riesco con la musica. Cioè,
1: ah no?
0: No, zero.
1: Vabbè, è soggettivo, però a volte sì, a volte mi sono addormentata, magari in spiaggia, sentivo la musica.
0: Ah, sì?
1: Sì, da sola.
0: Solitamente lento oppure da discoteca o rock?
1: No, no, quando rock. Sono. Se ascolto musica in spiaggia, sempre un po' ambient, un po' soft. Qua ci salutano da.
0: Ma sei arrivata adesso? Ah, ok, no, perché era tutto acceso di là.
1: No, sai la che
0: sai che molte volte facciamo delle prove in esterno. Sì. Lasciando degli studi accesi, no? Lo facciamo apposta.
1: Sì,
0: capitano
1: sì.
0: Più volte che entro in una stanza, chiudo tutto, poi mi chiamo.
1: Beh, hai lasciato le.
0: Sì, perché fanno delle prove bellissime, no? Una volta mi sono sperimentato. Io ero, non ero, i primi anni non ero a conoscenza del remoto, no? Che tu potevi lavorare dall'esterno di un altro computer in qualsiasi posto al mondo. E sentivo delle voci. Era da sé, mi spavento, mi giro, dico, ma chi è? Invece stavano montando uno spot. Sentivo ste casse di un computer in qualche standard, magari. Che roba è?
1: E invece c'è anche questa roba.
0: Ricordatevi che ho paura del buio, ragazzi. Non è le cose che dico.
1: No,
0: sempre.
1: Ma non avere paura del buio. Hai paura del buio, che era un album dei After Hours.
0: No, sì, adesso vado a vedere.
1: Sì, sì, hai paura.
0: Senti,
1: del buio.
0: Mi dicono che possiamo fare due, possiamo mettere due canzoni prima del break.
1: Ok.
0: Cioè, scegli tu, cioè, per me, italiana, straniera. C'è Olivia Rodrigo che è molto interessante. Senti
1: e
0: un
1: vai,
0: po'.
1: Sentiamola.

0: Hai visto che un bel po' di gente ha paura del buio, Ludo?
1: Sì, io pure ho paura del buio. No, scherzo, io non ho paura del buio. È una delle poche cose di cui non ho avuto mai paura, nemmeno da piccola.
0: Non accedevi alla lucina magica?
1: No, no, del buio non avevo paura. Ho paura di cose strane, tipo cose che immaginavo io, ma magari tipo... sì, cose strane.
0: Serpenti, no?
1: Tipo sì, mostri, okay. Però del buio no. Allora, io avevo trovato una notizia molto carina che però
0: dobbiamo darla dopo
1: perché al momento mi si è andato in crack il sistema.
0: La diamo dopo.

Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: fare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Let's go!

0: stavamo dando dei consigli. Lo lascia se non va col piano della donna, no?
1: Secondo me sì, lo lascerà.
0: Deve lavorare, ragazzo.
1: È il dilemma tra la carriera e le relazioni.
0: Yes.
1: Purtroppo a volte non collimano. Ma senti, io volevo darti questa notizia che abbiamo fatto attendere i nostri ascoltatori.
0: Sì, certo.
1: è un po' particolare.
0: Allora sai, faccio un attimo, faccio così.
1: Fai un po' di musica di atmosfera.
0: Calabria Pizza Fest.
1: No, okay. Basta pizza. Arriviamo al 29 maggio che non abbiamo più voglia di pizza. No, scherzo. Comunque
0: volevi allora, la musica ambiente.
1: No, sto scherzando. No, è particolare questa notizia perché sarebbero sufficienti 2 ore di addestramento con realtà virtuale per creare nel cervello l'illusione di avere le ali. Hai mai sognato di avere le ali? Dai, sono un supereroe, dai, di avere le ali. Vabbè, dai, perché ti
0: dico. Io c'ho il casco del che è Capitan America, però. Sì.
1: Vedi?
0: Lo metto?
1: Vabbè, il sogno di volare è un po', fa sì, parte certo. dell'uomo da sempre. Comunque, i partecipanti a uno studio inseriti in una realtà virtuale hanno controllato ali sincronizzate con movimenti del corpo. Cioè, in questa realtà virtuale facevano finta di avere le ali, cioè come se avessero le ali e dovevano muovere il corpo. E dopo 2 ore il cervello ha iniziato a sviluppare la percezione corporea delle ali. Concentrati, Filo, devi seguire, perché questo devi seguire. Quindi i partecipanti modificavano la postura come se avessero le ali. E quindi questo che cosa vuol dire? Che il cervello può incorporare anche parti del corpo inesistenti se movimenti e percezioni risultano coerenti. Questa scoperta potrebbe avere applicazioni anche future in riabilitazione, protesi avanzate e interfacce uomo-macchina.
0: Cioè ti fa... come se cioè voli? Nella tua testa voli?
1: No, nella tua testa è come se tu hai delle ali, quindi il tuo corpo si modifica come se avesse altre parti che in realtà sono inesistenti, però
0: è bello.
1: Ci sono. No, può essere un avanzamento nel appunto nelle applicazioni future di riabilitazione. Protesi avanzate, interfaccia uomo-macchina, ancora non so bene, devo approfondire in che modo, però dai, è una bella scoperta.
0: No, aspetta, c'è il regista di oggi,
1: sì.
0: Perdona, no, perché è venuto con un fogliettino, non leggevo nulla. Adesso mi manda la regia, bellissimo.
1: Okay, vabbè, lui si legge i messaggi. Vabbè.

0: Se avete sentito questa canzone lunedì sera tra le 10:30 a volume 7, eravate i miei vicini di casa e vi chiedo umilmente scusa.
1: Ma che fai a queste, in queste feste? Cioè svegli tutto il vicinato?
0: Get down. Sì. Pensa, no, ti racconto qua. No, vuoi ridere?
1: Io... Vabbè, la prossima settimana parteciperò a una tua festa. Vediamo se ci cacceranno, se verrà la polizia.
0: No, quella non è mai venuta, perché sai, alle 10:30 chiudiamo. Mia madre ha chiamato mio fratello a Milano dicendo: per favore, gli puoi dire a tuo fratello di abbassare un attimo il volume.
1: Ah, l'ha chiamato a Milano, non poteva.
0: No, è perché c'era letto quell'orario lì, no? Tranquilla, si vedeva la TV, però c'era. Perché ho collegato un subwoofer che mi ero dimenticato di avere. Quindi il subwoofer è messo sul pavimento.
1: Ah, bene.
0: E quindi da tutto il palazzo trema.
1: Ah, ok. Meno male che è tuo il palazzo. Meno male.
0: Vabbè, dai. No, vedo delle immagini che voi umani non potete vedere dalla regia.
1: Stanno sì, facendo... in realtà si inquadrano da dietro. Sì, sì. Vabbè, ma ci sono le nostre ragazze che lavorano a tutto il Calabria Pizza Fest, perché ricordiamoci che c'è un grandissimo lavoro dietro le quinte che noi ci teniamo anche a mettere in luce.
0: Sì, possiamo dire in velocità, dato che c'ho tutto il programma, perché si inizia venerdì 29 maggio.
1: Sì.
0: Alle 18 c'è l'inaugurazione, poi c'è lo show cooking con Luciano Sorbillo, che è l'ambasciatore della pizza napoletana nel mondo. Alle 19 questo evento ci sarà nel villaggio, che è in zona, la zona, dai, lì la tour.
1: Lungomare Falcomatà, altezza Torre Nervi. Sì,
0: sì. In velocità vi diciamo che poi ci sarà anche Davide De Stefano per Gelateria da Cesare, Daniele Strangio, lo chef del Dustin Restaurant, e poi c'è alle 22 il DJ set di Vespa Club, questo venerdì. Poi sabato, l'abbiamo detto in velocità, facciamo una cosa alla volta, però tra i tanti nomi, sabato vabbè c'è la festa di Nostra, di Fred Delicious, alle 20:30 però, e poi live music on blast con band, la cover band di Vasco Rossi, lui molto bravo, Edoardo. Invece domenica parliamo di sera, no? Di DJ set con Tony R e poi live music di Joe Pugliese Group, questo domenica alle 22:30. Lunedì in velocità Enzo Romeo con la musica del Rewind degli anni 90 alle 20:30. Invece alle 22:30 Beppe Leoni e Piccadilly Band. In chiusura ci siamo solo noi.
1: E ricordiamo anche che chi volesse partecipare alla masterclass allo show cooking può prenotarsi alla mail info@progettotouring.it.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Ah, l'abbiamo passata così, l'abbiamo passata.
1: Sì, dai, ci stava l'ossessione alla fine. Va bene, quindi dai, ci sono adesso tra pochissimo.
0: Venuto Adele Briganti, è un super ospite che è salito, sai, le elezioni ci sono state, no?
1: Sì.
0: Ma non quello è il mio condominio, che mi cacciano via, cioè non mi fanno presidente del condominio.
1: No, no, tu secondo me non avresti molto futuro in politica. No, per niente.
0: No, ma quello non ci ho mai pensato.
1: Forse perché non sei per niente corruttibile, ho detto una cosa politicamente scorrettissima.
0: Ma sai che ho fatto il capo pattuglia agli scout? Però le gite non le decidevo io.
1: Sì. Sai che e si tu che facevi? Mettevi la musica?
0: No, no, ero piccolino, però sai, la domenica si andava in gita, si doveva decidere un posto.
1: Ah, ok.
0: Dove andare con la colazione al sacco, no? Anche se ero il capo pattuglia, la mia pattuglia si chiamava pattuglia Aquila.
1: Aquila, bello.
0: E vai, ciao a te.
1: Va sì. Bene, noi facciamo i nostri saluti.
0: Sì. Ma mi sa che sì, perché comunque vedo Parisi, che tra un po' Marco, che tra un po' sarà protagonista. Prima intervista, penso, in radiofonica dopo che sarei stato eletto, con Adele Briganti all'interno di Voice. No, facciamo una cosa, ce la facciamo, mandare due canzoni in velocità. Prima Mary Froese e poi li salutiamo, dai.
1: Ok.

0: baby. Visto che sono venuti a rimproverarmi dentro la radio, Ricchetta,
1: cioè vengono fin qui a rimproverarti per la musica la che tieni.
0: Io devo, quando faccio la prossima festa, devo invitare tutti i miei vicini di casa nel raggio di 500 metri.
1: Per forza, devi offrire a tutti da bere, come minimo.
0: No, si mangia. Prima si mangia. No, non puoi fare una festa se non mangi, come fai?
1: Eh no, certo, il cibo è importante.
0: Ci vediamo?
1: Sì,
0: ci vediamo al Calabria Pizza Fest, giusto?
1: Sì, ci vediamo in questi giorni e poi ci rivedremo anche mercoledì prossimo dalle 17 alle 19.
0: E vai non a Padova a prenderti lo spritz come l'hanno inventato, ma
1: posto. No, vado in un altro posto.
0: Bello.
1: Ciao.
0: Io torno domani alle 5, sarò puntuale.
1: Ciao a tutti.
0: Yes.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si apre un spiraglio diplomatico tra Iran e Stati Uniti dopo settimane di forte tensione nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum di intesa tra Washington e Teheran, ribattezzato memorandum di Islamabad. Secondo il testo, gli Stati Uniti si impegnerebbero a ritirare le forze militari vicine al territorio iraniano e a revocare il blocco navale ai porti della Repubblica Islamica. In cambio Teheran garantirebbe il ripristino del traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli precedenti alla crisi entro un mese. Il transito delle navi sarebbe gestito in collaborazione con l'Oman. La bozza prevede inoltre che in caso di accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa venga approvata come risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
2: La pagina politica: la riforma della legge elettorale approderà la Camera il prossimo 26 giugno per la discussione generale. La decisione è arrivata dopo la richiesta avanzata dai capigruppo di centrodestra durante la riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari, immediata la protesta delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler modificare ancora una volta le regole del gioco. La capogruppo del Partito Democratico, Chiara Braga, parla di ennesima forzatura da parte di una maggioranza ossessionata dal cambiare il sistema elettorale. La riunione del capigruppo è durata oltre un'ora e il confronto politico resta particolarmente acceso.
1: La cronaca: la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccheria d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse le proprie quote alla figlia di Caroccia. Secondo gli investigatori, le conversazioni potrebbero avere rilievo nell'ambito dell'inchiesta. La difesa di Caroccia precisa però che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo istituzionale ricoperto all'epoca da Del Mastro, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio o ai soldi del clan senese. Ora sarà la Giunta della Camera a dover valutare la richiesta avanzata dalla magistratura romana.
2: Massima attenzione sanitaria dopo il rientro in Italia di un medico chirurgo di Medici Senza Frontiere entrato in contatto in Congo con un paziente e poi risultato positivo all'Ebola. Il professionista arriverà nelle prossime ore all'ospedale Spallanzani di Roma, dove sarà sotto

0: Incidente avvenuto durante le operazioni di trasporto del materiale da un camion tramite muletto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, per cause ancora in corso di accertamento, il lavoratore sarebbe stato schiacciato dal carico di pannelli. La tragedia arriva al termine di una giornata già segnata da altri 3 incidenti mortali sul lavoro in diverse zone del paese. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
1: Un uomo di 55 anni, Giuseppe Allegra, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 113 nel territorio di Cefalù, nel palermitano. La vittima era la guida di uno scooter che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'automobile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 55enne non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. L'incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale lungo uno dei tratti più trafficati della costa siciliana.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio, nuovo terremoto nel mondo arbitrale italiano. La Procura federale della FIGC ha aperto un fascicolo sui voti assegnati agli arbitri e sulle dismissioni decise al termine della stagione. L'inchiesta nasce da un esposto presentato dal presidente della sezione arbitrale dell'Aquila, Guido Alfonsi. Nel documento vengono segnalate presunte anomalie relative alla dismissione della CAN A e B dell'arbitro aquilano Federico Dionisi. Il caso si inserisce in una stagione già molto complicata per l'Associazione Italiana Arbitri, segnata dall'inchiesta sulle presunte partite pilotate attraverso le bussate alla sala VAR di Lissone e dall'inibizione di 13 mesi inflitta al presidente Antonio Zappi. Nell'indagine della Procura di Milano risulta coinvolto anche l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: mancare.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. State ascoltando Voices con Benvenuto Marra e Adele Briganti.

0: due minuti dopo le 19.08, eccoci qua. Buonasera a tutti, questo è Voice. Un saluto da Benvenuto Marra.
1: E da Delle Briganti.
0: Bene,
1: buonasera.
0: Ancora non ho cambiato l'inquadratura perché siamo un pochettino emozionati, lo possiamo dire.
1: Certo.
0: Oh, perché noi ora vi diciamo di chi stiamo parlando. Abbiamo conosciuto questo ex ragazzo. Che era un ragazzo di belle speranze.
1: Comunque tu ti puoi inquadrare,
0: volendo. No, ma sì, ma io non vale la pena, poi ci perdo il confronto, non soltanto dell'aspetto visivo, anche e soprattutto per un'altra caratteristica che dirò fra pochissimo. Allora l'ho conosciuto che era un ragazzo di belle speranze, bravissimo vocalist.
1: Ecco, era un ragazzo.
0: Era un ragazzo, 24-25 anni, poteva avere qualcosa in meno, ma con i piedoni ben piantati per terra da sempre, da quando lo conosco. Ma io così mi passo il tempo, non è che voglio fare questo tutta la vita, sto studiando, voglio diventare notaio, voglio fare questo, voglio fare quello, e quindi lo ritroviamo. Dopo qualche anno, più uomo che mai, altro che ragazzo, ed è con noi. Buonasera Marco Parisi, eccolo là.
2: Grazie,
0: ciao.
2: Mille, buonasera,
1: grazie. Buonasera Marco.
0: Neoeletto consigliere comunale,
2: è
0: la verità.
2: Troppo buoni.
0: Che dicevo prima, che ci perdo, è l'unica persona al mondo che io lo sento parlare in radio al microfono, è Rosico, per la voce che è molto più bella della mia, diciamolo, e ci cacciamo il pezzo.
2: Ma quando mai?
0: No, ha voglia, ha voglia. Ex speaker di Radio Touring, ed ecco perché Marco è il primo in assoluto del nuovo consiglio comunale di Reggio Calabria. Lo ospitiamo all'interno della nostra rubrica Political Touring, quindi non il sindaco, ma abbiamo voluto Marco Parisi perché insomma sei di casa, sei in famiglia.
2: Assolutamente sì, e mi sento di casa e mi sento in famiglia qui, e vi ringrazio di questo invito, vi ringrazio soprattutto, ecco, non mi ricordo neanche più la posizione del microfono, questo è grave.
0: No, perché non ti sei disabituato alla
2: mi
0: cuffia.
2: Sono disabituato
0: alla cuffia,
2: esatto, infatti hai visto la mia No, vi ringrazio veramente soprattutto per le parole che ho utilizzato, benvenuto, e sono assolutamente ovviamente
0: la verità,
1: vabbè, condivise,
2: troppo, chiaramente troppo buone.
0: Avevi 24 anni,
2: sì.
0: Avevi i piedoni ben piantati per terra, volevi fare il notaio.
2: Sì.
0: Dicevi che era un bel passatempo e ti divertiva un sacco fare il vocalist, ma era solo un passatempo, e quindi che ho detto? La fredda cronaca.
2: Vabbè, da notaio poi ho fatto l'avvocato, cioè
0: appunto,
2: il manager di un'azienda,
0: appunto.
2: Quindi, ho cercato sempre di rendere produttivo il mio tempo, sia dal punto di vista lavorativo, sia quindi all'epoca dello studio, e sia dal punto di vista dei passatempo, e questo di fare radio,
0: diciamo,
2: è
0: stata
2: una bellissima esperienza.
0: Ha fatto una discreta gavetta anche nell'azienda per la quale lavora, che possiamo nominare tranquillamente, la Sofitec,
2: sì, no?
0: Quindi ha fatto una discreta carriera anche lì, solo che era solo un lavoro preparatorio a quello che ti aspetta adesso.
2: È tutto preparatorio. Che è successo?
0: No, niente, no.
1: Che lui ogni
0: vuole la base, non gli piace.
2: Adele non è cambiata.
1: No, perché poi ci bloccano tutto.
2: Non è
1: cambiata. Insomma,
0: sottofondo
1: io.
0: Non ci bloccano niente,
1: okay.
0: No, te lo racconto io. Quindi ora era un lavoro preparatorio a quello che ti aspetta adesso, perché tu hai ben presente cosa ti aspetta adesso.
2: Sì, sì. Tanto impegno soprattutto.
0: Sì.
2: Quindi
0: a quello
2: l'unica promessa elettorale che ho fatto è stato l'impegno, per cui devo rendere conto a chi ha voluto riporre la fiducia in me, di questo impegno dovuto e doveroso a beneficio della nostra città.
1: Uh-huh.
2: Ed è quello che dobbiamo fare tutti.
1: Ricordiamolo, anche un bel risultato, più di 1300 voti, ancora il dato definitivo diciamo non si sa, questo è un mistero. No, di questa
0: pare
1: elezione.
0: Che ci sia qualche residuo,
1: però ecco, insomma, un risultato comunque importante, frutto, come dicevi tu, di un lavoro di gruppo iniziato tanti mesi fa.
2: Sì.
1: Ce lo vuoi raccontare?
2: Sì.
1: Perché è una bella esperienza.
2: Sì, è una bella esperienza perché c'è stato tanto lavoro dietro e c'è stata tanta intesa e tanta squadra. Quando ho deciso di accettare l'invito per questa candidatura, io ho riunito i miei amici, anche un gruppo piuttosto allargato, all'epoca eravamo una cinquantina, e ho detto: ragazzi, se questa esperienza deve partire, voglio che venga vissuta insieme, venga fatta insieme, e quindi fare un qualcosa affinché riusciamo a far arrivare prima gli argomenti del nome, prima la discussione su quella problematica o su tante altre problematiche che ancora oggi interessano, ai noi, la nostra città, in modo tale che il nome arrivi dopo, perché purtroppo la politica, sia a livello nazionale che a livello locale, scade,
1: certo,
2: in un contraddittorio a volte eccessivamente personalistico, per cui dobbiamo tornare a parlare di argomenti. Quindi una campagna elettorale che si avvale di taluni argomenti certamente può essere vantaggiosa sia per chi la divulga sia soprattutto per l'interlocutore che ascolta.
0: la prima cosa che vuoi fare da consigliere comunale? Così dice, ora io vado, mi siedo lì a Palazzo San Giorgio, a parte va bene, emozione, tutto quello che vuoi, dice, la prima cosa che farai, che
2: lanciare pensi... un messaggio. Lancerò un messaggio di unione.
0: Spoilera, dai.
2: Ecco questo. E lancerò un messaggio di unione, lancerò un messaggio che la politica torni, appunto, come dicevo prima, a parlare di argomenti, affinché sia un contraddittorio edificante e mai demolitivo, affinché il contraddittorio si limiti soprattutto a quelli che sono gli argomenti di interesse dei cittadini e non ai pettegolezzi.
0: Questo sarebbe una gran bella,
2: ecco,
0: cosa.
2: Già, questo, io non sono un politico, devo imparare ad esserlo. Ma ecco, noi a volte quando diciamo devi imparare ad essere politico, spesso viene intesa come un'accezione
1: negativa.
2: Invece il politico è colui il quale lavora nell'interesse della comunità e per perorare appunto il centro del benessere, per cui ecco, devo imparare a divenire tale. Però il primo messaggio, ecco, che vorrei lanciare soprattutto a chi siede di fronte è quello proprio di cercare di instaurare sempre un contraddittorio, perché è essenziale, come ovviamente nella politica, nell'associazionismo, nella giurisprudenza.
1: Certo.
2: Il contraddittorio è fondamentale per
0: un accordo fra difesa e pubblico ministero.
2: No.
0: Un accordo, ecco. Facciamo
2: il contraddittorio,
0: una bella
2: integra la possibilità di arrivare a una verità fattuale. Nella ricostruzione di una verità il contraddittorio è essenziale. Per cui ce lo dicono i nostri principi, che non solo regolano il nostro corpus, ma comunque regolano anche il nostro modo di essere, perché deriviamo da quelli. Per cui un contraddittorio deve essere sempre edificante e mai demolitivo. Questo è un messaggio che cercherò di veicolare sempre all'interno della Massima Assise, ovviamente prescindendo dal lavoro che deve essere subito messo in atto, perché... è da quello che si deve partire.
0: Beh, sicuramente, quindi dal lavoro, dall'impegno, giusto, la promessa che hai detto. Faccio un passo indietro e vado alla composizione della tua squadra, perché tu, a microfoni spenti, chiacchierando, mi hai detto, io quando mi hanno proposto questa cosa, ho raccolto i miei amici, la cosa che accomuna tutti i tuoi amici, non c'è nessun politico.
2: No.
0: Quindi appunto, sono tutti fondamentalmente più o meno come te, no? Anche loro professionisti, avvocati, imprenditori, notai.
2: Sì.
0: Calciatori della nazionale, vi ricordo che l'hai detto, che suo fratello, ricordiamo, Gianluca Parisi, che è il calciatore del portiere della nazionale futsal.
2: Sì.
0: Io faccio power play, quindi qualche inflessione del futsal ce l'ho.
1: L'hai avuto ospite più?
0: Sì, sia Gianluca che Paolo, tutti e due. Anche Paolo dice la sua, purtroppo la futura è uscita fuori.
2: Purtroppo ha perso la semifinale per accedere.
0: Come ho già detto anche a Filiberto, il vicepresidente, cioè ha fatto una stagione stellare la futura.
2: Assolutamente, quindi, anzi, mi permetto, dato che hai nominato la futura, di aprire una parentesi, perché la futura gioca in Serie A2 attualmente, ai noi ha perso la semifinale per accedere alla massima serie, la futura è la squadra della città, per cui invito ad avvicinarsi anche a questo mondo che è bellissimo, e mi sono avvicinato grazie ai miei fratelli, che è il mondo del futsal, è emozionante, e invito a seguire la futura oltre a tutte le realtà del territorio che comunque portano alto il nome della nostra città e meritano di avere anche un seguito.
0: Sì, ce ne sono diverse, la futura è quella che è più rappresentativa, quella più in alto, diciamo, nella competizione, poi c'è anche la Caldinese, Reggio Calabria, la Reggio, insomma ce ne sono tante.
2: Ce ne sono tante.
0: Ed
2: ce
0: è
2: sono tante.
0: Un settore in espansione. E chiudiamo la parentesi con un dato così, che so anch'io di Marco, cioè siete cinque fratelli, cinque portieri. Ok.
2: Sì.
0: Mi dicono che il più forte di tutti eri tu, e poi tu hai mollato. Così mi
2: te
0: dicono.
2: L'hanno detto, mi
0: sì,
2: limito.
0: Me l'hanno detto gente che ce la sa, ha detto ai lavori, non me l'ha detto tipo il mio cugino, ecco per intenderci.
2: No, è stato un altro delle mie passioni che ho coltivato, un'altra delle mie passioni che ho coltivato con impegno, con tanto sacrificio. Quando questo impegno è diventato tale da non potermi permettere la maturazione, il percorso di crescita, soprattutto formativa, ho scelto di lasciare
0: i piedoni ben piantati per terra, che dicevamo prima.
2: È la direttrice, ecco, che mi ha trasmesso la mia famiglia.
0: Sì.
2: Devo tutto a loro, ovviamente. Nessuno nasce.
0: Salutiamo Serenella, salutiamo Martino, certo, sicuramente. E torniamo a parlare di politica dopo. Perdonami Adele, ma insomma il futsal ormai.
1: Sì, lo so, ormai ci ho fatto.
0: Quindi parlavamo della tua squadra. no? A proposito, non di futsal, ma della squadra politica. Allora, quindi quello che sei riuscito
1: politica
0: a fare.
1: Politica, non politica.
0: Sì, infatti, politica all'esordio.
2: Parapolitica.
0: Allora, sì, all'esordio. Sì. Quindi tu mi hai detto che quello che sei riuscito a fare è metterli tutti insieme e trasmettere l'entusiasmo che era in loro sopito.
2: Sì.
0: Come hai fatto?
2: Sì. È la passione, soprattutto. Sì. La passione e l'amore per la propria città.
0: Sì.
2: Ho fatto, devo dire la verità, hanno fatto tutto loro. Loro hanno sposato questo progetto da subito, a volte ci hanno creduto anche più di me nei momenti difficili, perché ci sono tanti e tanti momenti difficili, e soprattutto la cosa che mi ha fatto, che mi ha reso orgoglioso di loro e del lavoro che è stato fatto, è la passione infinita che nutriamo per la nostra città. Quindi, e che a volte resta sopita.
0: Sei riuscito a svegliare l'amore per Reggio?
2: Sì. Sì, è l'orgoglio di appartenere a una delle città più belle,
0: belle
2: in assoluto.
0: Mamma mia, sì,
2: più belle in assoluto.
0: Sì, si dice benedetta da Dio e maledetta dagli uomini. Vediamo se riusciamo a invertire questa tendenza, no? Perché poi non ci sei soltanto tu, perché l'intero consiglio comunale, ce ne sono diversi esempi come il tuo che non vengono alla politica, ma che sono persone.
2: Guarda, l'analisi del dato, che è quello che possiamo fare oggi, è quello che i nostri concittadini hanno deciso di dare fiducia a questi giovani, questi volti nuovi della politica, anche lasciando fuori qualche personaggio importante, qualche navigato della politica. E questo è un dato di cui si deve tener conto. Essere giovani è un assoluto pregio, però essere giovani a volte significa essere anche inesperti. E quindi la strada è importante da fare, è importante ascoltare, è importante sempre capire e avere la capacità di discernere il bene dal male, che è una cosa fondamentale. È stato un messaggio che io più volte ho veicolato, perché è un messaggio che io porto dentro di me. Voi sapete la storia da cui provengo, per cui io auguro ai miei compagni di avventura di saper rimanere sempre con i piedi per terra, di lavorare sempre nell'interesse esclusivo della città, facendo una politica tra virgolette disinteressata, dove il disinteressato sta per non pensare ai vantaggi personali, pensare a quanto bene si può fare per la comunità.
0: Anche perché, se vogliamo, no, se noi diamo un vantaggio alla comunità, automaticamente
2: lo diamo a noi stessi, lo diamo ai nostri figli, lo diamo alla nostra città, perché merita, merita
1: assolutamente. Marco, e quindi non so se ci vuoi spoilerare qual è il tuo desiderio, ecco, una volta arrivati in consiglio, ecco, si formeranno, insomma, sappiamo bene, non parliamo ora, è ancora troppo prematuro per parlare chiaramente di formazioni di giunte, ma il tuo desiderio, il tuo sogno, cioè tu penso che in questi giorni, in questo periodo, hai detto: ma se io dovessi andare in consiglio comunale vorrei ricoprire questo ruolo.
2: No, bella. Guarda, torniamo al discorso di prima. I ruoli lasciano sempre il tempo che trovano. E al di là dei gradi di responsabilità, ma la nostra responsabilità, io ho un peso sulle spalle che in questo momento, che ormai è passato e ci lasciamo appunto alle spalle, sono queste 1300 e più persone che hanno scritto il mio cognome sulla scheda. E quindi l'impegno deve essere massimo, perché c'è dietro una grossa responsabilità. Più cresce il consenso e più responsabilità hai. Il mio desiderio più grande è quello di contribuire attivamente in primis alla normalizzazione della città, per garantire l'erogazione costante, continua ed efficace dei servizi essenziali. Che è la cosa che ci farà, innanzitutto, lasciamo stare le classifiche, però è un qualcosa che contribuirà all'innalzamento del grado di benessere della città. Poi,
0: personalmente,
2: continuare.
0: Io alle classifiche a cui ti riferisci tu non sono un dato significativo.
2: Sono un indicatore.
0: Non lo dicevo prima con l'amministrazione di sinistra, non lo dirò adesso con l'amministrazione di destra.
2: Ma guarda, le classifiche più che altro si devono saper leggere, perché bisogna saper interpretare,
0: ci sono
2: tutti i parametri.
0: Ci sono una marea di parametri.
2: Posti a fondamento di quella classifica. Per cui io dico. È chiaro, è sotto gli occhi di tutti che a Reggio Calabria ancora oggi viene pregiudicata l'erogazione di servizi essenziali per delle mancanze strutturali, per cui si deve intervenire innanzitutto per normalizzare la città, poi per proiettarla al futuro, perché abbiamo tutte le condizioni per poterlo fare, però in primis il lavoro deve essere incentrato a riportare Reggio Calabria ai tempi attuali, quindi al 2026. Poi il resto...
0: Da manager di una grossa impresa edile, o edile, non ho mai capito come si dice.
2: Azienda.
0: Ma credo tutte e due, no? Cioè, no, però questa è più una curiosità che altro. Hai mai pensato a una soluzione per il ponte famoso che è lì che c'è? È più una curiosità.
2: Guarda, io ritengo che la politica debba avere la capacità di non solo mettere a terra le risorse, ma di saper vigilare.
0: No, no, ma questa è una domanda che ti ho fatto da tecnico. Cioè, tipo tu che...
2: No, guarda, io non sono un tecnico,
0: no,
2: io sono
0: però,
2: un avvocato.
0: Tipo, amministri,
2: però,
0: diciamo,
2: però guarda, abbiamo...
0: No, possibile, non avete mai parlato con i tuoi ingegneri, ma bastava che facevamo uno scivolo tipo per dire...
2: Sì, però a volte si rischia di dare le soluzioni,
1: esatto,
2: troppo,
1: anche
2: troppo
1: tanto
2: superficiali.
1: Tanto semplice penso che non sia, perché
0: no,
1: sennò
0: l'ha detta
1: veramente...
0: Pasquale Capri, la soluzione, abbassiamo la città e siamo a posto.
2: quella sarebbe,
0: va bene,
2: quella
0: va
2: sarebbe
0: bene.
2: Un'altra soluzione.
0: Ok, no. E, quindi un po' le idee chiave su quale settore dirigere le prime risorse ce l'hai? Le prime risorse tue in termini di impegno, dico ora mi voglio dedicare alla normalizzazione della città, ok, questo a livello macro. Più nello specifico, cioè,
2: ma
0: per
2: guarda,
0: capire se hai un'idea già
2: concentrare,
0: ben precisa.
2: Concentrare le energie affinché possano essere disposte su più piani, perché non ti puoi concentrare solo su una, non ti puoi fossilizzare solo su una, a mio avviso. Intanto è essenziale creare una squadra di lavoro che possa essere all'altezza di quello che è il lavoro da fare. Si dovrà lavorare tantissimo. A me il lavoro non mi ha mai spaventato. Ecco ciò che su cui ora dobbiamo sicuramente lavorare tanto, e su questo Francesco sarà un faro eccezionale, è creare una squadra unita, creare una squadra che riesca a porsi degli obiettivi e a mano raggiungerli. Perché poi l'entusiasmo si crea nel lavoro anche dal raggiungimento di obiettivi a breve, medio e lungo termine.
0: Ce l'abbiamo già un obiettivo, ce lo scrive via Facebook Agostino Marra, non è mio parente, dice che è il primo passo per la regina in Serie A. E poi di Rocco Piazza che ti manda gli auguri, sì, auguri da parte,
2: grazie,
0: di Rocco Piazza.
2: Grazie, sì, mille, grazie.
0: Bene, bene. Bene, allora io direi che per il momento lo possiamo lasciare,
1: sì,
0: in santa pace, sì. Però ovviamente
2: abbiamo finito.
0: È la prima.
2: Stavo ricominciando.
0: Quello che volevo fare, era un passaggio più personale, se vogliamo, no? Perché insomma, io, a me Marco è sempre piaciuto, l'ho sempre detto,
1: vero,
0: in tutte
1: vero,
0: le salse, e non è
1: dal
0: ora.
1: Primo giorno,
0: non è ora perché consigliere comunale.
2: Sempre troppo buono.
0: Quindi mi è piaciuto vederlo in questa nuova veste, sono assolutamente certo che farà bene. Quindi questo.
2: Posso dire una cosa? E là, Adele, che è successo?
0: No, il mio, no, il mio
2: perfetto. E quello che stiamo facendo oggi e quello che fate voi ogni giorno è un'arte. L'arte appartiene all'emisfero della cultura. Io faccio un appello da ex speaker, mi rivolgo a tutti i giovani. Appassionatevi anche al settore della radio, perché è bellissimo, è stimolante, non è solo un qualcosa di statico rimanere dietro un microfono, ma è un qualcosa che ti stimola soprattutto nella conoscenza, soprattutto nell'approfondire determinati argomenti che poi si andranno a trattare a mano in radio. Per cui invito tutti i giovani veramente a avvicinarsi a questo settore, tanto credo e ritengo che questa radio sia sempre aperta alla cittadinanza e a tutti coloro i quali vogliono approcciarsi a questo mondo. Per cui
0: no, li cerchiamo,
2: è un invito soprattutto a porsi gli obiettivi, quello che dicevamo prima, perché a volte i giovani purtroppo sono scarichi di obiettivi e scarichi di stimoli.
1: Questo
2: che è uno stimolo culturale, e ricordiamoci sempre che la cultura si pone sempre come argine e come migliore arma contro la subcultura, intesa in migliaia di declinazioni. Per cui appassionatevi anche alla radio, oltre a tantissime altre cose che significano cultura. Per cui questo è il messaggio che mi sento di lanciare proprio per incentivare questo settore.
0: Ti ringraziamo, proviamo anche noi a stimolare, insomma, però è un po' come nella politica, no? I disillusi della politica, ci sono anche i disillusi dell'arte in generale, però giusto come dici, anche fare radio è arte.
2: È stimolante, stimola la mente, sì, e stimola, e stimola soprattutto.
0: E soprattutto, vi assicuro, è molto molto divertente. Grazie Marco Parisi, grande
1: Marco.
0: In bocca al lupo e buon
2: grazie
0: lavoro.
2: A voi, ragazzi.
0: E noi
2: grazie
0: ovviamente siamo qua a disposizione, ogni qualvolta tu reputi che ci sia qualcosa che meriti di essere diffuso, i microfoni lì ce l'hai lì davanti, sarà sempre aperto. Grazie Marco.
2: Grazie a voi.
0: Allora, torniamo fra pochissimo, penso che parleremo ancora di politica.
1: Sì,
0: prima
1: magari...
0: però di Calabria Pizza Fest,
1: esatto,
0: e poi di politica. Non andate via.
1: Ciao.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Ed eccoci qui quando sono 40 i minuti dopo le 19, ritorniamo in diretta e come detto prima del break, eccola lì Adele, è arrivata
1: eccoci.
0: Pure lei. Bene, eccoci. Vabbè, lo spot diceva, state ascoltando voi, si seconda delle briganti, ci sono pure io.
1: Okay.
0: Va bene. Allora parliamo di Calabria Pizza Fest.
1: Assolutamente sì.
0: Ok, e lo facciamo con un amico di Voices perché è stato qui a trovarci più volte, campione, non mi ricordo, campione del mondo, credo, di pizza senza glutine, ora ce lo dirà lui, Cristian Corigliano, buonasera.
2: Buonasera a tutti, buonasera, grazie per avermi invitato.
0: Grazie a te per aver accettato l'invito a un orario che non è esattamente quello migliore per voi perché sei nel pieno del lavoro, immagino.
2: Sì, assolutamente, infatti mi dispiace non essere presente fisicamente, però almeno ci sentiamo via telefono.
0: Via telefono adesso, poi ci rifaremo quando ci sarà il Calabria Pizza Fest, verrai sul nostro Walking Radio, insomma, almeno così inquadreremo anche il tuo bel faccino. Allora, tu sei stato campione del mondo di pizza senza glutine, se non ricordo male.
2: Sì, assolutamente sì, nel 2023 al campionato mondiale di pizza piccante di Scale A.
0: Perfetto, bene, quindi ricordavo parzialmente, non ricordavo il particolare piccante. Bene, invece adesso ti ritroviamo al Calabria Pizza Fest, ovviamente non potevi mancare.
2: Sì, saremo presenti all'interno della manifestazione con la pizzeria, posso fare il nome della pizzeria?
0: Sì, vai, certo.
2: Pizzeria Napoli, dove ci occuperemo appunto di senza glutine.
0: Sì.
2: E sto collaborando anche insieme all'organizzazione alla creazione dell'evento, ormai siamo agli sgoccioli, diciamo nella fase finale, quindi siamo in trepidante attesa e non vediamo l'ora di iniziare.
0: Bene, poi a te piacciono particolarmente queste manifestazioni, ricordo che già qualcosa del genere avevi fatto in passato.
2: Sì, mi piace provare a dare una mano per valorizzare la nostra terra e il nostro territorio. Essendo che comunque lavoriamo nel settore, nell'ambito pizza, cerchiamo di creare, comunque di valorizzare questo prodotto all'interno della nostra amata Calabria e del nostro territorio reggino in particolare.
0: E quello che mi piace di questa manifestazione, l'ho già detto più volte e non mi stancherò mai di ripeterlo, che la caratteristica è la pizza a chilometro zero, quindi con tutti gli ingredienti a chilometro zero, cosa che probabilmente tu già facevi da prima all'interno di Napoli e Napoli.
2: Sì, questo è uno dei, diciamo, della nostra missione, cercare di valorizzare i prodotti della nostra terra. E lo scopo appunto del Calabria Pizza Fest è poi appunto questo, quello di valorizzare il nostro territorio, la nostra Calabria. Infatti abbiamo creato un format ad hoc dove, oltre, diciamo, al gusto classico della margherita, ci sarà anche la possibilità di creare una pizza con sorteggiata, diciamo, ognuno di noi ogni tanto ha sorteggiato un ingrediente, ha creato una pizza con delle eccellenze calabresi.
0: Allora sì, ma giusto per spiegare meglio ai radioascoltatori, tra il regolamento di partecipazione a Calabria c'era questa cosa di fare i tre gusti classici più uno con un ingrediente sorteggiato fra tutti i partecipanti fra le eccellenze della Calabria, no? Per esempio abbiamo parlato già con qualche collega tuo, a chi è capitato il bergamotto, a chi il suino nero, a te cosa è capitato?
2: A noi è capitata la cipolla di Tropea, un elemento principe, tra l'altro stagionale, dove abbiamo creato una pizza dove appunto l'elemento principe è la cipolla di Tropea.
0: Ok, e poi non vuoi dirci nient'altro della pizza vostra?
2: Certo, allora.
0: No, perché qualcuno si è voluto
2: con una mozzarella fior di latte,
0: sì,
2: dei pomodorini confit gialli e rotti,
0: sì,
2: poi un caciocavallo cilano,
0: sì,
2: e all'uscita, per rinfrescare il prodotto, abbiamo creato un'emulsione di basilico, quindi abbiamo giocato anche oltre col sapore con i colori e l'abbiamo chiamata Benvenuti al Sud perché rappresenta bene il nostro territorio e anche la posizione, comunque essendo sullo stretto con la Sicilia, che abbiamo, usiamo anche del datterino.
0: Con questo nome deve essere per forza la prima pizza che venga ad assaggiare appena iniziamo.
2: e ne saremo felici.
0: Infatti, no, sicuramente sarà così, perché Benvenuti al Sud io la devo assaggiare assolutamente. Per fortuna hai nominato ingredienti che mi piacciono, quindi, diciamo, accetto molto volentieri. Va bene, allora ti lasciamo andare, ti lasciamo al tuo lavoro, perché sappiamo, insomma, che sei impegnatissimo a quest'ora.
1: Fuori,
0: voglio ringraziare Maurizio che ci ha permesso di fare questa intervista, malgrado appunto l'orario molto molto trafficato. complicato. Maurizio è il titolare di Napoli, sì, Napoli, sì. Intendo. Va bene, grazie, sì. Christian.
1: Grazie mille.
2: Grazie mille. Invitiamo tutti a partecipare numerosi al Calabria Pizza Fest. Siamo certi che speriamo comunque che sarà una grande manifestazione, un grande evento, e che verrà ripetuto anche nell'arco degli anni.
1: Assolutamente.
0: Ma assolutamente, diciamo che è cronaca di un successo annunciato. A partire da venerdì, zona Torre Nervi, quindi ci saranno tutti gli stand, ci saremo noi al Walking Radio, ci sarà Christian Corigliano e ci saranno tra i migliori pizzaioli di tutta la zona. Grazie Christian.
1: Grazie mille,
2: gentilissimi, buona serata.
0: Ciao, buona serata anche a te. Molto bene, quindi ora mi ha fatto venire fame.
1: Mamma, anche io stavo pensando proprio quello.
0: Dovremmo la prossima stagione di Voices non metteremo argomenti alimentari, no, perché non se ne parla nemmeno.
1: Però, da venerdì, ci facciamo una bella scorpacciata. Venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, cinque giorni di pizza.
0: Parlare di queste cose, perché sale un pizzaiolo su Walking Radio, ci racconta la pizza che ha fatto.
1: Musica, pubblicità,
0: scendiamo, andiamo con lui, porta qua.
1: O magari ce la porta lui,
0: magari lanceremo anche questo appello. Nel frattempo mandiamo un po' di musica, poi ritorniamo e concluderemo la puntata facendo una sorta di panoramica su quello che è successo in queste elezioni amministrative del Comune di Reggio Calabria. Fra poco.

0: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
1: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra e Adele Briganti.
2: Ed eccoci qua, ritorniamo in diretta e, come detto prima del break, parliamo un po' di quello che è successo su queste elezioni, no? E ne parliamo con la nostra esperta dall'altra parte, Adele Briganti. Eccola là.
3: Eccomi, esperta insomma
2: in politica, ma, sì, sicuramente sì, più di me.
3: No, diciamo che la cosa più simpatica è che ancora non sono state completate.
2: Ci mancano 6 sezioni.
3: No, dicono, mancano 4. Ora, l'ultimo aggiornamento ne mancano 4, ma comunque insomma non si ha il dato definitivo. È chiaro che i primi, i big, si sanno, insomma, diciamo che quelli difficilmente possono cambiare. Insomma, tra i primi eletti abbiamo Antonino Caridi della Lega con più di 1800 voti, segue Maiolino Forza Italia, Marino Fratelli d'Italia, La Curatola.
2: Quindi questi sono quelli in classifica che hanno preso più
3: alti,
2: voti.
3: Più voti, questi difficilmente, diciamo, ecco,
2: ecco,
3: La Curatola, che insomma era insieme al nostro Marco Parisi, candidata per Reggio Futura, Paolo Bilardi, appunto Marco, Serena Mangano, Federico Milia, Falduto De Blasi, insomma, e così via.
2: Paolone detto Gas ha preso 100 voti,
3: ha preso
2: qualcosa
3: più
2: in più
3: di 100 voti, vedi, poi insomma più di tanti altri,
2: sì, più di tanti
3: che
2: altri,
3: magari erano anche più navigati in politica, insomma, nel senso, sì.
2: Se si è lasciato dietro nomi eccellenti,
3: elettorale particolari, nomi eccellenti, sì, a destra che a sinistra.
2: Cosa ti è piaciuto di questa campagna elettorale e cosa non ti è piaciuto?
3: Cosa mi è piaciuto di questa campagna elettorale
2: e cosa non ti è piaciuto?
3: Allora, devo dire la verità.
2: Sì, noi la diciamo sempre.
3: Sì, esatto. Io sono appassionata di politica, ma non l'ho seguita proprio da vicino, come è successo per le altre tornate, insomma, un po' più per mancanza di tempo e quant'altro. E quello che ho notato, forse c'è stato un po' troppo botta e risposta, che insomma a me
2: ping pong si è innescato,
3: sì,
2: che
3: insomma a me queste cose in generale non piacciono, ecco.
2: Sì, perché noi diciamo la
3: dire, ma non, ecco,
2: la linea nostra è parla per te, cioè parla della tua idea, del tuo progetto, del tuo partito, e la gente decide se votarti, senza bisogno di dire no, lui è cretino, ecco, per intenderci.
3: Niente, quindi vediamo questo cambiamento tanto, tanto atteso, se verrà, come sarà, insomma, diciamo che è un cambiamento appunto atteso dai nostri concittadini e vedremo.
2: Vedremo, insomma, però le premesse sono buone, io lo credo davvero. Sono buone perché io vedo tanta gente con tanta bella motivazione.
3: Sì, allora, però ti dico anche questo, io ricordo, ero più piccolina, però ricordo, insomma, quando c'è un cambiamento importante c'è sempre, no, la voglia di cambiamento, la voglia della novità, insomma. Poi io dico anche che credo che nessuno che vada lì voglia il male della città, no?
2: No, assolutamente.
3: Poi la burocrazia è un qualcosa di un po' più complicato,
2: no, però
3: e
2: dico
3: con quella
2: una cosa,
3: ti devi scontrare.
2: Perché questo entusiasmo ce l'avevo anche nella prima giunta Falcomatà.
3: Quello stavo
2: assolutamente
3: dicendo.
2: Perché anche lì c'erano bei nomi di spessore,
3: insomma,
2: assolutamente. Però loro purtroppo hanno ereditato la cosa dei commissari, quindi diciamo, non hanno potuto operare al meglio.
3: Esatto, qui la situazione sembra essere
2: qui migliore. Sembra essere molto diversa, quindi adesso magari non so se opereranno al meglio, non ho idea, perché questi sono tecnicismi di bilancio dove non ci entro e non ci voglio entrare.
3: Esatto.
2: Però sicuramente non usciamo fuori dalla terna commissariale, questo è poco ma sicuro, quindi probabilmente riusciranno a lavorare in maniera più agevole.
3: Sì.
2: E quindi è per questo c'è l'entusiasmo, non che non ce l'avessi anche prima.
3: Sì,
2: perché,
3: insomma, sicuramente.
2: Abbiamo seguito la giunta Falcomatà per 12 anni, voglia, non ci siamo mai fermati, quindi figuriamoci, non è che si sputa sul piatto dove si è mangiato. Io credo,
3: no,
2: contrariamente,
3: noi seguiamo sempre chiaramente con piacere tutti coloro che lavorano per la città.
2: No, contrariamente, e più io invece mi sento di dire che Falcomatà tutto sommato ha fatto un buon lavoro, ha fatto degli errori come li facciamo tutti. Ha fatto delle felici intuizioni.
3: Esatto.
2: Sicuramente sono stato 12 anni dove non ci siamo annoiati mai e la città è decisamente migliorata. Ora ci auguriamo che magari
3: anche
2: Cannizzaro,
3: diciamo,
2: la migliori ulteriormente.
3: Si parla tanto di disastri, io direi, cioè, non mi sento
2: no,
3: dire.
2: Quale disastro? Esatto. No, quelli sono toni da campagna, sì, elettorale, esatto. Non esiste. Quale disastro?
3: Vabbè, a prescindere, insomma, se è creata questa figura anche attorno a Falcomatà, no?
2: Sì, non è vero, non è vero, insomma, assolutamente. Però, date alla mano, non è vero.
3: Esatto, esatto. Ripeto, chiunque vada, entra in quel palazzo, sicuramente vuole il bene della propria città.
2: Sì, sì, sì, questo ne sono.
3: Poi chiaramente nessuno ha la bacchetta magica, quindi con quel che si ha si fa quel che si può.
2: Assolutamente. Va bene, noi invece chiudiamo e vi ringraziamo, esatto, di essere stati qui con noi. Torneremo direttamente da Walking Radio, non sappiamo a che ora, probabilmente alle 19, non lo sappiamo.
3: Anzi, venite a trovarci direttamente.
2: Ecco, bravi, venite a trovarci, portateci un pezzo di pizza, se potete, se non fa niente, va bene anche soltanto la presenza.
3: Ciao.
2: Grazie
3: a tutti.
2: Dele, ciao.
3: Grazie,
2: Ben.
4: Touring 104 notizie. Touring 104 notizie.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si apre un spiraglio diplomatico tra Iran e Stati Uniti dopo settimane di forte tensione nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum di intesa tra Washington e Teheran, ribattezzato memorandum di Islamabad. Secondo il testo, gli Stati Uniti si impegnerebbero a ritirare le forze militari vicine al territorio iraniano e a revocare il blocco navale ai porti della Repubblica Islamica. In cambio Teheran garantirebbe il ripristino del traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli precedenti alla crisi entro un mese. Il transito delle navi sarebbe gestito in collaborazione con l'Oman. La bozza prevede inoltre che in caso di accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa venga approvata come risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
6: La pagina politica, la riforma della legge elettorale approderà alla Camera il prossimo 26 giugno per la discussione generale. La decisione è arrivata dopo la richiesta avanzata dai capigruppo di centrodestra durante la riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari. Immediata la protesta delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler modificare ancora una volta le regole del gioco. La capogruppo del Partito Democratico, Chiara Braga, parla di ennesima forzatura da parte di una maggioranza ossessionata dal cambiare il sistema elettorale. La riunione dei capigruppo è durata oltre un'ora e il confronto politico resta particolarmente acceso.
5: La cronaca: la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccheria d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse le proprie quote alla figlia di Caroccia. Secondo gli investigatori, le conversazioni potrebbero avere rilievo nell'ambito dell'inchiesta. La difesa di Caroccia precisa però che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo istituzionale ricoperto all'epoca da Del Mastro, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio o ai soldi del clan senese. Ora sarà la Giunta della Camera a dover valutare la richiesta avanzata dalla magistratura romana.
6: Massima attenzione sanitaria dopo il rientro in Italia di un medico chirurgo di Medici Senza Frontiere entrato in contatto in Congo con un paziente e poi risultato positivo all'Ebola. Il professionista arriverà nelle prossime ore all'ospedale Spallanzani di Roma, dove sarà sottoposto alla quarantena prevista dai protocolli sanitari e alla sorveglianza attiva. Secondo quanto riferito, il medico non presenta sintomi. Il contatto a rischio risale al 18 maggio scorso durante un intervento chirurgico effettuato su un bambino, successivamente classificato come caso sospetto di Ebola. Nel frattempo, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie annuncia il rafforzamento delle attività sul campo e definisce preoccupante l'intensificarsi dell'epidemia tra Congo e Uganda.
5: Ancora una vittima sul lavoro in Italia, un operaio ucraino di 35 anni è morto a Francofonte nel Siracusano, travolto da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di trasporto del materiale da un camion tramite muletto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, per cause ancora in corso di accertamento, il lavoratore sarebbe stato schiacciato dal carico di pannelli. La tragedia arriva al termine di una giornata già segnata da altri 3 incidenti mortali sul lavoro in diverse zone del paese. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

0: agli arbitri e sulle dismissioni decise al termine della stagione. L'inchiesta nasce da un esposto presentato dal presidente della sezione arbitrale dell'Aquila, Guido Alfonsi. Nel documento vengono segnalate presunte anomalie relative alla dismissione della CAN AB dell'arbitro aquilano Federico Dionisi. Il caso si inserisce in una stagione già molto complicata per l'Associazione Italiana Arbitri, segnata dall'inchiesta sulle presunte partite pilotate attraverso le bussate alla sala VAR di Lissone e dall'inibizione di 13 mesi inflitta al presidente Antonio Zappi. Nell'indagine della Procura di Milano risulta coinvolto anche l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.

0: mancare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si apre uno spiraglio diplomatico tra Iran e Stati Uniti dopo settimane di forte tensione nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum di intesa tra Washington e Teheran, ribattezzato Memorandum di Islamabad. Secondo il testo, gli Stati Uniti si impegnerebbero a ritirare le forze militari vicine al territorio iraniano e a revocare il blocco navale ai porti della Repubblica Islamica. In cambio, Teheran garantirebbe il ripristino del traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli precedenti alla crisi entro un mese. Il transito delle navi sarebbe gestito in collaborazione con l'Oman. La bozza prevede inoltre che in caso di accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa venga approvata come risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
2: La pagina politica: la riforma della legge elettorale approderà alla Camera il prossimo 26 giugno per la discussione generale. La decisione è arrivata dopo la richiesta avanzata dai capigruppo di centrodestra durante la riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari. Immediata la protesta delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler modificare ancora una volta le regole del gioco. La capogruppo del Partito Democratico, Chiara Braga, parla di ennesima forzatura da parte di una maggioranza ossessionata dal cambiare il sistema elettorale. La riunione dei capigruppo è durata oltre un'ora e il confronto politico resta particolarmente acceso.
1: La cronaca: la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccheria d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse le proprie quote alla figlia di Caroccia. Secondo gli investigatori, le conversazioni potrebbero avere rilievo nell'ambito dell'inchiesta. La difesa di Caroccia precisa però che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo istituzionale ricoperto all'epoca da Del Mastro, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio o ai soldi del clan senese. Ora sarà la Giunta della Camera a dover valutare la richiesta avanzata dalla magistratura romana.
2: Massima attenzione sanitaria dopo il rientro in Italia di un medico chirurgo di Medici Senza Frontiere entrato in contatto in Congo con un paziente e poi risultato positivo all'Ebola. Il professionista arriverà nelle prossime ore all'ospedale Spallanzani di Roma, dove sarà sottoposto alla quarantena prevista dai protocolli sanitari e alla sorveglianza attiva. Secondo quanto riferito, il medico non presenta sintomi. Il contatto a rischio risale al 18 maggio scorso durante un intervento chirurgico effettuato su un bambino successivamente classificato come caso sospetto di Ebola. Nel frattempo, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie annuncia il rafforzamento delle attività sul campo e definisce preoccupante l'intensificarsi dell'epidemia tra Congo e Uganda.
1: Ancora una vittima sul lavoro in Italia: un operaio ucraino di 35 anni è morto a Francofonte nel Siracusano, travolto da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di trasporto del materiale da un camion tramite muletto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, per cause ancora in corso di accertamento, il lavoratore sarebbe stato schiacciato dal carico di pannelli. La tragedia arriva al termine di una giornata già segnata da altri 3 incidenti mortali sul lavoro in diverse zone del paese. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
2: Un uomo di 55 anni, Giuseppe Allegra, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 113 nel territorio di Cefalù, nel palermitano. La vittima era alla guida di uno scooter che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'automobile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 55enne non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale lungo uno dei tratti più trafficati della costa siciliana.
1: Chiudiamo con lo sport: il calcio. Nuovo terremoto nel mondo arbitrale italiano. La Procura federale della FIGC ha aperto un fascicolo sui voti assegnati agli arbitri e sulle dismissioni decise al termine della stagione. L'inchiesta nasce da un esposto presentato dal presidente della sezione arbitrale dell'Aquila, Guido Alfonsi. Nel documento vengono segnalate presunte anomalie relative alla dismissione della CAN AB dell'arbitro aquilano Federico Dionisi. Il caso si inserisce in una stagione già molto complicata per l'Associazione Italiana Arbitri, segnata dall'inchiesta sulle presunte partite pilotate attraverso le bussate alla sala VAR di Lissone e dall'inibizione di 13 mesi inflitta al presidente Antonio Zappi. E l'indagine della Procura di Milano risulta coinvolto anche l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso

delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: To Tape con Renato Failla.
1: E così siamo giunti praticamente alla fine di maggio, quindi un altro mese è passato, ma siamo sempre qui sulle stesse frequenze ogni settimana per raccontare la musica, il nuovo modo di ascoltare la musica, di promuovere la musica. Indaghiamo il futuro attraverso i battiti della nuova musica, l'ho detto diverse volte perché è ovviamente centrale di questo programma. I microfoni, come sempre, Renato Failla, quindi staremo insieme anche questa settimana due ore per raccontare il mondo attraverso la musica italiana, straniera, ma senza dimenticare i grandi dischi del passato e i grandi artisti del passato, anche perché questa settimana è dedicata anche al centenario della nascita di uno dei grandi pionieri e rivoluzionari del jazz. Sto parlando di Miles Davis e iniziamo con lui e con Milestones. Benvenuti.

puntata sarà soltanto un accenno a Miles Davis. Ho scelto due brani da due dischi che sono stati tra i più rappresentativi della sua carriera, perché bisognerebbe spendere veramente tantissimo tempo, forse due tre puntate, a parlare soltanto di Miles Davis, ma c'è tantissima stampa che in questi giorni, italiana e straniera, che comunque ovviamente sta raccontando, perché si parla di 100 anni dalla sua nascita, e quindi insomma è un numero che va assolutamente celebrato, e quindi insomma qui facciamo soltanto un piccolo neanche excursus, insomma veramente un omaggio, giusto per ricordare anche questo programma a chi deve l'interesse nei confronti del jazz moderno contemporaneo, della sua evoluzione. Da Milestones del 1958 al disco Beaches Brew, questo è John McLaughlin.

Il brano prima un attimino incespicato sulla pronuncia, uno dei brani contenuti, il brano più breve che è contenuto nel disco Bee Gees Brew. Siamo praticamente 10 anni dopo da Milestones, nel 1969, con Milestones eravamo nel 1958, il cambio di passo, il disco cambio che ha cambiato il percorso, gran parte del percorso di Miles Davis, ma anche un po' ha aperto le porte ad altre sperimentazioni, alle porte al jazz, ad altri generi musicali. È un disco emblema anche di come lui, lo stesso Miles Davis, abbia veramente portato la sua esperienza creativa, la sua creatività altrove. Un po' è stato un disco, non allo stesso modo, però è stato eclatante, quasi come il passaggio che ha avuto Bob Dylan dall'acustica all'elettrica, non in quel senso, perché lì c'è stata anche una sommossa popolare dei fan della prima ora, che addirittura lo odiavano, insomma, ha ricevuto anche dei pomodori, diciamo, in addosso durante una contestazione forte durante il live, insomma, quindi però Miles Davis con questo disco, Bee Gees Brew, è chiaramente comunque un disco di passaggio molto forte dei brani. Questo, ho scelto questo perché è il brano più breve, sono dei brani molto lunghi, e cambia anche ovviamente in questo disco, aumenta anche un po' il numero dei membri, la formazione, c'è lo stesso McLaughlin e poi Chick Corea, Wayne Shorter, dall'altra parte Milestones c'era il connubio con John Coltrane, poi Cannonball Adderley, Red Garland, Paul Chambers, Philly Joe Jones. Due dischi, diciamo, rappresentativi di alcuni passaggi nella carriera di Miles Davis, perché con Milestones passa un po' al jazz modale, che poi, insomma, l'avrebbe portato a Kind of Blue e reso popolare con quel disco di cui Madlib ha fatto anche un disco di sampling, ne abbiamo parlato diverse volte. Bee Gees Brew è la svolta elettrica, e quindi questo avvicinamento anche al prog, la presenza di Chick Corea ad esempio, dice moltissimo. Wayne Shorter dall'altra parte, insomma, due dischi rappresentativi della carriera di Miles Davis, che il 26 maggio avrebbe compiuto 100 anni, e c'è, come dicevo prima, c'è la stampa che sta raccontando in questi giorni, ovviamente chi più chi meno sta raccontando chiaramente il genio di Miles Davis. Vi invito un po' ad andare a scartabellare, a ricercare un po' le riviste internazionali e straniere, anche su carta, potreste prenderle anche su carta. Questa puntata ricchissima di argomenti, inizieremo a parlare, perché poi quando arriviamo alla fine di maggio e primi di giugno iniziamo a parlare dei festival in Italia. Parleremo con Antonio Cerniglia, che ci racconterà il Festival Micro, una rassegna locale di musica che si terrà il 1 giugno su una terrazza bellissima che si affaccia sulla città di Palermo. E poi avremo l'audio racconto di Mario Evangelista con il suo nuovo disco solista che si chiama Da Capo, in cui la chitarra è centrale, in maniera anche differente rispetto ai suoi precedenti progetti come Pitchtorch, con cui lo abbiamo conosciuto. We Want One, loro sono i One.

Questa puntata brani lunghi, ci saranno un sacco di brani lunghi, immersioni sonore, parleremo anche di musica ambient, di Striscio ovviamente, perché sto leggendo in questi giorni, sto divorando il libro di Liz Perry dedicato alla Spotify, Liz Perry scusate, dedicato a Spotify, e quindi insomma ci sono tutta una serie di ovviamente argomenti che noi qui a To Tape trattiamo spessissimo, ma vederli scritti da qualcun altro, tra l'altro con molto più approfondimento, vederli su carta scritti da qualcun altro che è dall'altra parte dell'oceano, è interessante, perché insomma rafforza un po' questo che è in un certo senso non è una missione, però la necessità di raccontare veramente come funziona la musica su Spotify e come sono le disarmonie che ci sono tra la musica, tra i musicisti e il sistema Spotify. Quindi si parla anche in questo libro, si parla anche di musica ambient, del suo cambiamento, di come non sia più quel tipo di musica ambient creata da artisti come Brian Eno ad esempio, ma sia un semplice sottofondo musicale, e ci sia quindi anche un appiattimento da questo punto di vista per cercare di compiacere l'algoritmo e allo stesso modo quindi il pubblico attraverso l'algoritmo sostanzialmente. I One sono un duo olandese, avevamo già parlato di questo disco, I Want One, che è uscito in la primavera di quest'anno, Bart Wiertze e Emil van Riethoven, provo a pronunciarlo così, che pubblicano questo disco per la, un duo, e pubblicano anche questo disco per la Sonar Collective. Sonar Collective che è stata fondata nel 1997 dai Jazz Nova, quindi c'è quel tipo di approccio al jazz mescolato e ibridato da tanti altri generi, esplora quindi tutti quegli aspetti del jazz legati al jazz in maniera collaterale, in maniera sperimentale, con profili artistici spesso legati alla musica elettronica. È l'etichetta tedesca forse tra le più innovative nel seguire diversi flussi dell'evoluzione musicale, è un'etichetta che vanta una gamma di stili in cui si immerge jazz, funk, soul, reggae, folk elettronica. L'abbiamo visto tante volte ascoltando altri dischi. Di recente abbiamo suonato album come quello di Moda oppure Alexander Four, e tra l'altro nel corso della sua storia ha svolto proprio anche un ruolo chiave nel plasmare la cultura musicale globale. Considerate che l'etichetta è stata anche la rampa di lancio di Eric Balfours, che è uno dei fondatori o cofondatori di SoundCloud. SoundCloud è una piattaforma streaming che funziona veramente a lanciare, nel permettere agli artisti emergenti di fare una loro gavetta quantomeno su internet, utilizzando la rete, e ha lanciato veramente tantissimi artisti. Lì c'è, continua a esserci dello scouting vero, ovviamente quello reale e vero è sui palchi, però uno scouting un pochino più genuino utilizzando la rete. Questo disco di One, ascolteremo due brani, uno appunto l'abbiamo già ascoltato, We Want One, e le metteremo a confronto con altri due brani, altri due dischi, per far capire quanto effettivamente un disco possa spaziare musicalmente. In questa parte qui, nella prima parte di questo brano, abbiamo ascoltato questa cosa qui. Questa sorta di codice Morse che introduce il brano, ma anche poi questa melodia, mi ha fatto venire in mente un brano di una band che ha sempre sperimentato da questo punto di vista, che ha messo l'elettronica sì davanti, ma l'ha resa anche in un certo senso un po' più pop, mantenendo però quell'aspetto da club, e quindi mantenendo quell'attitudine da club attraverso anche in un certo senso una modalità un pochino più punk. LCD Sound System dal disco, un disco stupendo che è uscito nel 2017, American Dream, e mi ha fatto venire in mente il brano degli One, o One, perché è scritto con due A, mi ha fatto venire in mente questa Oh Baby. E l'andamento è lo stesso, è molto simile, anche giri armonici.

della nona stagione nello specifico in podcast, anche insomma per leggere qualche articolo che vengono pubblicati saltuariamente, vanno un po' ad aggiungere qualcosina a tutte le parole che diciamo durante ogni puntata. Magari ci sono, facciamo riferimento ad articoli, a notizie un po' più da approfondire, quindi in questi articoli ci sono i richiami, i rimandi, alle varie notizie di cui parliamo, i vari argomenti di cui parliamo. Siamo ancora nel disco We Want One di questo duo olandese One, che hanno pubblicato nel 2023 il disco sostanzialmente di esordio Ico Ico, sempre per la Sonar Collective. L'hanno fatto 13 anni dopo il loro incontro iniziale. Con questo disco la risposta è stata veramente positiva e ha regalato a questo gruppo jazz high tech, perché sono dei nerd della tecnologia, sono dei fissati della tecnologia, quindi mettono la tecnologia al loro servizio e non il contrario, come sta accadendo sempre di più. E dopo questo disco, insomma, che è stato accolto veramente bene, Ico Ico, nel 2024 Bart e si sono ritirati in questa casa nel mezzo della pacifica isola olandese di Texel. Lì hanno iniziato a creare e a delineare le nuove idee attraverso sessioni di improvvisazioni aperte, quindi si sono lasciati andare e hanno poi creato questo disco. Questo secondo brano che abbiamo ascoltato si chiama Sicilium, dove c'è questo Prophet 5 di Emil che cerca di imitare un organo e riesce perfettamente. Poi ci sono, visto che abbiamo parlato prima di musica ambient, ci sono anche dei temi all'interno del disco, non in questo brano, che comunque fanno anche in un certo senso riferimento alla musica ambient. È un disco che ho riascoltato di recente, un disco che mi era rimasto già dal primo ascolto, e nell'approfondire l'ascolto di questo album ho trovato anche altre similitudini. All'inizio è stato un approccio ovviamente molto emotivo, come spesso succede quando si ha un disco davanti, ti prende, lo ascolti, magari non ci ragioni troppo. Nel riascoltarlo dopo diverse volte ho trovato poi tutta una serie di similitudini. Per quello prima abbiamo ascoltato Oh Baby del LCD Sound System, che abbiamo affiancato a We Want One, uno dei brani di questo disco, e questa invece Sicilium voglio farvi ascoltare una prima parte, che è questa. Poi comunque in tutto quanto il brano questo è il tema centrale, queste sono le note centrali, questo organo, questo Prophet 5 che va ad imitare un organo di chiesa. Molti, secondo me, alcuni di voi o molti di voi avranno già individuato, perché stanno suonando insieme i due brani. Eh sì. Stiamo parlando proprio di Radiohead. Potrei lasciare in sottofondo il brano di One. Questo è Everything in its Right Place, Radiohead.

State ascoltando To Tape, puntata numero 35 di questa nona stagione. Stiamo affrontando diversi temi, stiamo parlando anche di quanto la musica all'interno di un disco, quanto un disco possa raccontare diversi mondi musicali attraverso le proprie canzoni, quindi spaziare da un genere a un altro e trovare, mescolare i vari generi per creare poi il proprio. Con il disco dei One abbiamo visto, abbiamo ascoltato altri due album, LCD Sound System, American Dream, un brano, Oh Baby, e poi dall'altra parte Everything in Its Right Place dei Radiohead, perché due canzoni dei One che partono dal jazz e poi spaziano all'interno del jazz ma anche in altri generi, ci hanno portato ad ascoltare poi dischi e brani che erano molto simili. Addirittura Everything in Its Right Place avevano praticamente la stessa nota portante. Parleremo poi di rassegne musicali, di festival estivi, inizieremo a parlare questa puntata, parleremo con Antonio Cerniglia che ci racconterà questa rassegna locale di musica che si chiama Micro, e poi avremo anche Mario Evangelista che ci racconterà il suo disco da capo e ci suonerà dal vivo due brani proprio da quel disco in esclusiva per To Tape. C'è il disco di James Kay che è stato remixato, il disco si chiama Friend, ho scelto questa Embalmed.

versione quasi industrial di uno dei brani di questo disco, dell'ultimo disco di James Kay, che si chiama Friend, un disco molto soul, R&B moderno in un certo senso, ma è un disco che poi viene appunto remixato e ogni brano ha il suo, la firma di chi appunto lo remixa, Jazz Purple in questo caso di Unbound. È un disco che poi prende veramente delle pieghe diverse, ma ascoltando questa puntata è anche un po' una puntata di ricerca e di accostamenti, perché ascoltando questo brano, la versione ovviamente remixata, ho beccato a un certo punto un suono, vediamo se arriva. Ecco qua, non so se lo metto indietro, ve lo faccio riascoltare anche con, faccio il pull up. Non so se l'avete sentito, lo faccio risentire.

avete sentito in sottofondo questo suono qui. Questo è un suono che appartiene alla libreria di suoni, quella base di Fruity Loops, che è stato, adesso si chiama FL Studio, ma è stato all'inizio degli anni 2000, è stato uno di quei software innovativi per la produzione di musica, ma anche in maniera un programma che era anche accessibile anche ai meno capaci, sostanzialmente a chi voleva iniziare a mettere mano sulla composizione di musica elettronica, tra cui il sottoscritto, che più o meno intorno al 2010 aveva prodotto qualche brano di musica, diciamo, elettronica, di sperimentale, che non ho mai pubblicato, e quindi voglio farvi ascoltare questo brano qui, che si chiama Bagliori. All'interno di questo brano non c'è quel suono, c'è il suono, c'è anche quel suono lì che abbiamo ascoltato in eccolo qui, l'avete sentito, ritornerà. È un brano molto lungo, non vi dico quanto dura, ve lo dirò alla fine di questo brano, di questo ascolto, e quindi in esclusiva per voi, soltanto per chi ascolta Two Tape, questo brano che si chiama Bagliori, che ho composto più o meno credo 15 anni fa, qualcosa del genere, era più o meno il 2011.

0: 12 minuti, sostanzialmente quasi 12 minuti, 11 minuti e 58, un brano del 2011 che insomma vi ho fatto ascoltare qui in esclusiva per tutta Ape, un brano che ho composto proprio utilizzando Fruity Loops in maniera molto artigianale, ecco così, in cui c'era appunto il suono che ho ritrovato in quel remix di un brano di James Kay.
1: Tape con Renato Failla.

0: Di Two Tape ancora insieme qui per parlare di un festival, perché noi poi quando arriviamo nel periodo di giugno pre-estivo parliamo, lo sapete, parliamo sempre di festival un po' in giro per l'Italia. E in questa puntata parliamo di un festival molto particolare, una rassegna di musica glocale che si chiama Micro. Lo facciamo con insieme ad Antonio Cerniglia, che è il deus ex machina di questo festival. Antonio, benvenuto.
1: Buonasera, grazie dell'invito e buon ascolto a tutti i radioascoltatori.
0: Intanto come va? Perché siamo praticamente a ridosso dell'inizio di questa nuova edizione, quindi che fermento c'è e tu soprattutto quanto tempo non hai dormito?
1: Il fermento quando si arriva nell'ultima settimana è sempre alto, poi come sai benissimo l'inconveniente è sempre dietro l'angolo, ma per fortuna abbiamo una bella comunità e ci sappiamo organizzare sempre alla grande.
0: Sì, perché vabbè, non posso dire, però a microfoni spenti abbiamo parlato di qualche vicissitudine che è successa proprio qualche...
1: Esatto, sì.
0: Però è tutto ok, quindi questa nuova edizione di Micro ci sarà, di Micro Glocal o Micro, o soltanto Micro, giusto per intendere, perché io poi mi piace questa unione tra Micro e Glocal perché specifica ancora di più il festival.
1: Infatti Sì, il festival si chiama Micro ed è quasi già un manifesto il nome stesso, perché noi siamo Micro e vogliamo rimanerlo, ma senza darci alcun limite, alcuna chiusura, insomma. La glocalità invece è un concetto già presente in tanti ambiti della società, ma purtroppo in quello artistico musicale ancora non è molto riconosciuto e quindi stiamo cercando di lavorare per questo.
0: Micro, una domanda banale, Micro perché Micro?
1: Diciamo l'ispirazione nasce dalle microazioni di Italo Calvino, ma se gli ascoltatori hanno voglia di approfondire e non annoiarli, c'è il sito dove possono un po' leggersi il manifesto.
0: Esatto, perché è un manifesto che si lega appunto alla musica del territorio, fatta per il territorio, in un territorio che comunque, voglio dire, non stiamo parlando di grandi città, grandi metropoli italiane.
1: Assolutamente, noi siamo a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, a 20 minuti dalla città, nell'Alto Belice Corleonese, una bellissima valle. Abbiamo come sfondo del festival un panorama pazzesco. E diciamo, chi conosce la storia italiana conosce anche la storia di questo territorio, che non è molto facile, per usare un eufemismo, non è facile. Ma appunto per questo la sfida è più interessante, è più stimolante, è facile. Io ho vissuto a Londra, ho vissuto a Roma, tra virgolette è più facile. Qui invece bisogna creare appunto una comunità di persone vere. La glocalità, ripeto, è un avere delle radici locali, qualcosa da esprimere di tuo, con un'apertura globale, un'identità che non ha chiusura, insomma.
0: Andando sul sito microrassegnaglocale.it ci sono un po' di appunto incisi importanti, cioè cultura della pace, accessibilità per tutti, impegno per la sostenibilità, perché dico anche, aggiungo io una cosa, che Antonio Cerniglia fa impresa nel territorio, per il territorio, non soltanto musicale ma di altro tipo, quindi ti occupi anche di gastronomia legata anche alle tradizioni proprio del tuo territorio, quindi queste due cose poi in realtà si mescolano benissimo, anche la musica, quindi legata al territorio.
1: Esatto, guarda, me l'hai servita su un piatto d'argento in questi giorni che piangiamo pure la scomparsa di Carlin Petrini, che lì in Piemonte conoscete benissimo, e lui appunto parlava di questo modo di fare le cose.
0: Un impegno importante che appunto Antonio mette insieme sia nella gastronomia e nella musica. Questa edizione, intanto, altra cosa importante è un po' la location di questo festival, che secondo me è un'altra chicca non da poco.
1: La location è una bellissima terrazza, come dicevo, che si apre sulla valle. Non abbiamo un palco noi, perché cerchiamo appunto di avvicinare le persone, non lo chiamiamo neanche pubblico, agli artisti per creare un ambiente unico. Poi come rispondo, abbiamo questa valle che è fantastica, il tramonto che il sole va nel golfo di Castellammare che è a 60 km da qua, ma si vede proprio immergersi tra le montagne e il mare, insomma è molto bello. Siamo alla terza edizione, cerchiamo di creare una comunità, si troverà un ambiente molto bello, insomma, oltre a quello che è la location.
0: Esatto, perché io posso confermare, no, purtroppo non ho potuto assistere fino adesso alle edizioni del festival, però conosco benissimo la location, quindi posso dire assolutamente che è qualcosa di unico. Terrazze Cerniglia, San Giuseppe Jato, giusto per essere precisi, la line up è quest'anno, che questa è la terza edizione, come hai detto tu. La musica di quest'anno, come hai scelto in generale, come scegli in generale e come hai scelto appunto le proposte artistiche, come si muove la direzione artistica?
1: Noi partiamo intanto con le call, facciamo delle call aperte a tutti gli artisti. Quest'anno abbiamo ricevuto pure delle richieste dall'Argentina.
0: Bellissimo.
1: Che ovviamente abbiamo dovuto declinare perché non abbiamo l'opportunità economica di coprire uno spostamento di questo genere.
0: Certo.
1: E poi facciamo una selezione di quello che appunto chiediamo come presupposto, cioè quello di avere un messaggio locale, di togliere e non di mettere. Non ci interessano gli show costruiti, ci interessano gli show, le performance essenziali. Micro non è un posto dove si viene a vedere un concerto, si viene ad ascoltare la musica, si viene per rimanere lì, per esserlo. Quest'anno, come sempre, abbiamo una varietà musicale, perché non è il genere che ci interessa, è quello che resta. Passiamo comunque dal cantautorato fino alle improvvisazioni funky incredibili di un trio che fanno parte di un collettivo che si chiama il collettivo La Scoteca, che sono tantissimi, e noi in questo caso portiamo un trio del collettivo Mother Funkers. Una cosa bellissima che secondo me è che facciamo sempre ad ogni edizione gli unici che si ripetono. È una scuola di musica, un'associazione che c'è qui che si occupa di fare suonare ragazzi sempre in questo territorio che, ricordiamo, non è facilissimo, e diamo l'opportunità ai bambini, ragazzini, adolescenti di avere questo spazio dove esibirsi. Quindi l'apertura di Micro è sempre rivolta ai giovani che sono, speriamo, il futuro di questo territorio.
0: Infatti io ti avrei chiesto appunto questo casa della musica, insomma, quindi sono collegati a questo che hai appena detto. È bellissimo la frase che hai detto prima, che non si viene ad ascoltare, a vedere un concerto, ma ascoltare musica e ad essere lì, e si viene per rimanere, perché appunto è un po' quello che, insomma, fai tu e fanno anche le persone che rimangono nei propri territori, cercano di rimanere e far venire le persone per farle rimanere o ritornare, insomma, quindi è un messaggio che va oltre il discorso, il concetto musicale, che hai espresso benissimo in pochissime parole. La data è il 1 giugno, dalle 18 fino alle 24 con le musiche, insomma, dico la line up velocemente, no, da Side Story, 9106, non so come si pronuncia,
1: 9106, sì.
0: Ma è un codice di avviamento postale?
1: No, perché sono o del 91 o del 2006, è una band composta da due generazioni, diciamo.
0: Bellissimo. Worko, Motherfuckers, e poi Funkers, scusate, e poi appunto Casa della Musica, selezioni musicali a cura di Zico, My Love, Terrazze Cerniglia, San Giuseppe Jato in provincia di Palermo. Ovviamente ci sarà, oltre alla musica, l'ingresso è gratuito, e anche quindi food and drink, ovviamente, anche perché voglio dire, guidato da te questa insegna, non può che esserci del food and drink anche di alta qualità, aggiungo io, per chi ci sta ascoltando.
1: È soprattutto accessibile.
0: L'altra cosa importante, poi ci sarà probabilmente una, per quanto riguarda Two Tape e il collegamento con Micro, una prosecuzione, diciamo, di questa chiacchierata che abbiamo fatto con Antonio Cerniglia. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, Antonio, in particolare.
1: Io voglio solo semplicemente aggiungere che abbiamo tutto quello che era superfluo per lasciare il necessario a questo festival, e che, come ho detto poco fa, voglio ripeterlo, la nostra non è nostalgia, è una scelta ben precisa, è una direzione, perché appunto oggi si va ai concerti per guardare, non per viverli. Ieri guardavo dei video dei concerti di una volta e mi ricordo quanto sono stato fortunato a vivere con certi luoghi senza i telefonini o il consumismo moderno, insomma.
0: Sembra una cosa scontata, però in realtà le serate che, insomma, sì, gli eventi che si vivono davvero in prima persona senza intermediari tecnologici, in realtà rimangono più impresse, cioè le serate, i momenti rimangono più impressi così. E quindi questa è un po' una delle tante missioni che vuole portare avanti Micro Rassegna di Musica Glocale. Antonio, grazie intanto, tanta merda per questa terza edizione.
1: Merda, merda, merda.
0: E noi ci risentiremo sicuramente per la prossima, ma racconteremo ancora questa terza edizione del 2026. Terrazze Niglia, San Giuseppe Jato, 1° giugno, Micro Rassegna di Musica Glocale. Grazie ancora, Antonio.
1: Grazie a voi e buon ascolto a tutti i radioascoltatori.

0: Feelings are like an apple you put in the fridge. Either you eat it or you throw it away. In the end, everything is meant to disappear. But you decided to wait, as if you could suspend time and your responsibility. And one day you open the door and see that this rotten fruit is nothing like the image you had in your mind for months or years. This is what time does to us when we are not conscious of our surroundings, of ourselves, and of our intentions. I don't remember the scent of your skin, or the flowers that amazed you so much when we walked through the park, but I remember the first time I saw you in a dress, in the summer of 2022. It's funny how I couldn't enjoy some moments, and how some memories become more precious with time. Damn, I feel a river in my chest. Maybe this is what regret is in the end. It's not necessarily about suffering. It's how joy traps us in a moment. It's as if our memories are a mental cell. Happiness is like water, and I need to drink to survive. But this water has been stagnating in a bowl for years.
1: Ringraziamo ancora Antonio Cerniglia per averci raccontato brevemente questa esperienza di micro rassegna glocale di musica, rassegna musicale glocale. 1° giugno, Terrazze Cerniglia, San Giuseppe Jato in provincia di Palermo, una location ovviamente diversa dalle solite, un palco, una location senza palco, in cui quindi pubblico e artisti, persone, come ha detto Antonio, e chi si esibisce, artisti, si possono guardare direttamente negli occhi. C'è anche quindi un'attenzione alle nuove generazioni con l'esibizione dei ragazzi di questa scuola di musica, terza edizione di questa rassegna particolare, diversa, di musica che vuole quindi portare al centro la musica locale, la musica, quindi le produzioni poi vere, la musica reale, la musica fatta da persone, come questo disco di Jamie Silk, Until We Meet Again. Jamie Silk è un artista che arriva con base a Parigi, radici afro europee, che ha sempre lavorato nel mondo del clubbing, dalla house alla techno, e a un certo punto si è reso conto che questo modello di musica di techno e da club, scusate, si è un po' spostato verso il basso, ha perso un po' quello che è il suo fine principale, scopo principale, quello appunto di far incontrare le persone. Il clubbing inteso come modo di vivere, stile di vita, se ne parla tantissimo negli ultimi anni, anche qui in Italia trovate diversi articoli di testate che si sono sempre occupate della musica da clubbing, che raccontano questo modo di vivere che sta fondamentalmente un po' scemando e cambiando. E questo, il suo modo di vivere la musica, Jamie Silk, si riflette anche proprio nelle sue produzioni. E anche in questo disco lui è passato da adolescente a produrre rap, poi trasferimento successivo a Montreal, dove si è immerso nella scena ballroom della città, e quindi poi ha avuto a che fare con l'house, la techno, e questo disco incarna tutti quegli aspetti della sua musica, anche del suo modo di vedere il mondo, del suo modo di portare avanti certa politica. Ha pubblicato con etichette come questo disco, con K7, Nervous Records, South Music. Un album veramente profondo, in cui trovare tutta l'essenza di chi la musica la vive davvero dal basso. See you soon, Jamie Silk.

0: Qui To Tape, la puntata numero 35 di questa nona stagione Microfoni. Renato Failla, continuiamo a indagare il futuro attraverso i battiti della nuova musica. Anche in questa puntata abbiamo parlato con Antonio Cerniglia della rassegna Micro, della terza edizione di questa rassegna di musica locale. Poi abbiamo ascoltato un disco di Jamie Silk, l'ultimo disco di Jamie Silk, Until We Meet Again, e poi abbiamo ripreso l'album di James Blake, Trying Times Didn't Come to Argue, con Monica Martin, un'artista cantante dalle doti vocali incredibili. E abbiamo parlato, anche nominato prima, Brian Eno, con a proposito della musica ambient, a proposito del libro di Liz Perley, Mood Machine, dedicato, è una sorta di libro giornalistico fondamentalmente, che va a indagare tutti gli aspetti della storia di Spotify, tutto ciò che c'è dietro, del non rapporto con la musica, della musica utilizzata semplicemente come sottofondo, del cliente, del pubblico, degli ascoltatori utilizzati solo come merce economica. Si parla anche di ambient in quel disco e in quel libro, si parla di ambient con riferendosi a Brian Eno. Ci sono delle dichiarazioni di Brian Eno a proposito di come c'è stata un'involuzione della musica ambient collegata proprio all'ascesa di Spotify. E Brian Eno, tra l'altro, sarà dal 1 maggio al 2 agosto sarà ospitato a Parma, il suo universo sonoro sarà ospitato a Parma attraverso Seed e My Light Years, che sono realizzati dal Comune di Parma con la curatela di Alessandro Albertini. Dopo 4 anni dalla sua ultima creazione in Italia, dopo il Leone d'Oro alla carriera che è stato conferito alla Biennale di Venezia nel 2023, Brian Eno torna per abitare e reinventare due spazi di due complessi culturali che sono i più rappresentativi della città di Parma e sono stati chiusi al pubblico da anni e restituiti alla fruizione pubblica: il complesso monumentale di San Paolo e l'ospedale vecchio. Nel primo ci sarà proprio questo SID, un progetto artistico che si articola e si sviluppa in due fasi, le dico molto brevemente. La prima è una presentazione al pubblico e l'installazione audio site specific installation for Giardini di San Paolo. Poi questa esperienza d'ascolto vissuta dal pubblico nei Giardini di San Paolo sarà anche oggetto di field recording e impressa su vinile, insomma e poi l'altro è l'ospedale vecchio, My Light Years, la prima grande mostra europea di Brian Eno dedicata alla sua duratura esplorazione della luce come mezzo artistico. Brian Eno, a proposito di musica ambient, conosciuto è, o più che altro, uno dei suoi dischi più rappresentativi è questo album che si chiama Music for Airports. Noi ascolteremo un pezzettino di uno di questi brani in cui proprio la musica ambient è veramente musica ambient.
1: Thank you.

Ultima parte di questa puntata particolarissima di Two Tape. Siamo partiti da Miles Davis, abbiamo celebrato i 100 anni dalla nascita di uno dei geni della musica internazionale, per poi parlare di jazz contemporaneo con i One, accostare ad altri dischi, parlare di andare un po' in giro per il mondo musicale utilizzando lo stesso album e per raccontare come con un album si possa spaziare veramente musicalmente. L'abbiamo fatto in una puntata addirittura di qualche anno fa, abbiamo

Waiting di Kalia Dandver, il suo disco di debutto Mana. Abbiamo ascoltato un altro brano di questa trombonista spettacolare, bravissima, che è stata addirittura anche celebrata dalla NPR, dalla radio pubblica statunitense, come una di quelle artiste che stanno centrando il nuovo jazz, che sono appunto bandiere da sventolare del nuovo jazz. Poi la Buster De Plume, che stiamo già ascoltando in questa Glass, perché è arrivato il nuovo, è stato pubblicato il nuovo disco.

continuiamo a parlare di fiati con Alabaster del Plumo, della trombonista Kalia Vandeweer, che pubblicherà il suo disco debutto per l'International Anthem. Da un sassofonista, Alabaster del Plumo, abbiamo ascoltato lo scorso anno nel disco che segue, poi cui segue poi questo album qui a Blade, Because a Blade is All, e poi questo EP Dear Children of Our Children, il new epilogue, un EP che è stato pubblicato il 5 maggio, che continua il discorso all'interno fatto con A Blade, Because a Blade is All. È un disco, sono due dischi fondamentalmente politici, esattamente, perché si può fare anche appunto politica soltanto con la musica strumentale.

esibire in determinati contesti, puoi utilizzarla appunto per poi dar voce a quello che è all'interno di quell'album e raccontare attraverso l'album quelle che la visione del proprio mondo. Un altro disco è stato pubblicato, Jeff Parker Eta Fortet, due brani, un lato A e un lato B, due brani di circa 20 minuti l'uno. Noi ascoltiamo un pezzettino di Like a Swimwear.

Purtroppo dobbiamo accorciare moltissimo su questo brano che dura veramente tanto, un pezzettino, anche perché intanto siamo questa settimana, siamo arrivati a minutaggi mai toccati con 12 minuti di brano, quindi non riusciamo però ad andare veramente oltre, arrivare a 20 minuti di brano con Jeff Parker e The Fortet, Like Swimwear, uno dei due brani contenuti in questo disco, si chiama Happy Today, la formazione è sempre lo stesso, J. Bell Rose, Anna Butters, Josh Johnson, un disco registrato al vivo anche questo, si chiama Happy Today perché è stato scritto in un periodo molto pesante per Jeff Parker e quindi ha voluto regalare, diciamo, a se stesso questo momento di gioia attraverso la musica comunque che lo ha supportato. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, c'è però l'ultima parte perché abbiamo Mario Evangelista che ci racconterà il suo disco solista da capo e ci suonerà anche due brani dal vivo proprio ripresi da questo album e scelti ovviamente e suonati, scusate, ovviamente in esclusiva per Two Tape. A me non mi resta che darvi la buonanotte, darvi l'appuntamento la settimana prossima. Mi raccomando, fate i bravi. Ciao.

Salve a tutti, ascoltatori di 2Tape, qui che vi parla è Mario Evangelista, che presenta il suo nuovo disco da capo. È uscito il 15 maggio e rappresenta un qualcosa di un po' differente da quello che ho fatto negli ultimi anni. Negli ultimi anni sono stato molto attivo con le band Pitch Torch, che è il mio trio con cui ho fatto due album, uno nel 2019 e uno nel 2023, e la mia storica band The God Buckets, con cui ho pubblicato tre album. In seguito a una serie di, diciamo, di problematiche anche un po' personali e familiari, mi sono ritrovato a farmi forza. Soprattutto e ovviamente grazie alla musica, ma anche grazie alla chitarra, perché c'è da dire che io sono un musicista, ma anche un estremo appassionato di chitarra e chitarre, chitarre vintage e chi più ne ha più ne metta. E ho scritto questi brani negli ultimi mesi che mi sono parsi diversi da quello che ho scritto di solito, perché c'erano molte più influenze con cui sono entrato in contatto in tempi abbastanza recenti. Qualche anno fa ho registrato un disco con il gruppo Corso dell'Alba e questo mi ha esposto a tantissime influenze di tutta l'area del Mediterraneo, alla loro musicalità, perché siamo diventati amici e continuiamo a suonare assieme. La musica del Mali mi ha completamente travolto, Balla Keh Sissoko, Ali Farka Touré, tutti i musicisti che suonano la cora, Ablaye Sissoko, e quindi il disco di Pier Spaccini come Balla Keh Sissoko mi è molto piaciuto. Insomma, ho riadattato un brano per cora, per la mia chitarra, che si chiama Diarabee. C'è il mio rapporto col blues, che ormai è una costante, e quello con l'Irlanda. L'Irlanda è sempre stato un luogo molto importante per me fin da quando ero ragazzino, sia per la sua musica che per la sua letteratura che per il suo immaginario. Sono quindi brani non solo per chitarra, perché questo sembrerebbe un disco di fingerstyle, ma non sono mai stato un grande appassionato di fingerstyle. Infatti io suono anche sintetizzatori, harmonium, uso la mia voce come uno strumento in questo disco, perché trovo che il fingerstyle non sia molto interessante dal mio punto di vista. Credo che queste siano canzoni e basta, canzoni che hanno avuto modo di esprimersi con questi strumenti, ma sono essenzialmente canzoni che potrebbero essere suonate anche da altri strumenti, non sono brani necessariamente per chitarra. Io mi esprimo con la chitarra, diciamo.

La cosa interessante è che ho dovuto utilizzare diversi strumenti, soprattutto due chitarre Martin molto diverse tra loro per grandezza e suono, e la mia chitarra resofonica di metallo che normalmente uso per il blues, e per ogni brano ho utilizzato un'accordatura diversa. Mi è capitato anche di inventare una vera e propria accordatura, come nel caso di Magnolia e come nel caso per esempio di Recercare, perché la possibilità di avere accordature diverse ti costringe in qualche modo a lanciarti nel vuoto, perché con l'accordatura standard della chitarra si conosce fin troppo bene il proprio strumento. L'accordatura aperta non solo ti dà la possibilità di cambiare il suono del tuo strumento e di farlo risuonare in maniera totalmente diversa, ma ti costringe a trovare una nuova modalità esecutiva, perché tutto a un tratto tu non conosci più il tuo strumento, diventa tutto nuovo, e quindi questa gioia, questa riscoperta del nuovo ti permette di non essere, diciamo, schiavo del movimento delle mani, ma di elaborare alla fine i tuoi brani soltanto con la mente, con le tue idee melodiche e con la tua scrittura. È uno stratagemma che uso per sfuggire un pochino alla zona di comfort e quindi trovarmi sempre di fronte a cose nuove. Per questo album ho deciso anche di fare dei concerti segreti, degli house concert, quindi chi vuole venire a vedermi principalmente in Toscana potrà seguire i miei canali social e i posti verranno svelati man mano. Trovate il disco su Spotify in streaming e tutte le piattaforme, e per chi volesse una copia fisica del CD, il disco è distribuito sul mio Bandcamp personale a nome Mario Evangelista.

0: 104.
1: Touring 104.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.